riccia cimuccia, da Dandri Pir. La riccia nu tradiscia quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

Io sono Pascal Gamboni, a vous toute l'ice RTR.

RTR, al puls dalla musica popolare. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvicino buon divertimento.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera sta per la terza già in Serie A nel finale del campionato mondiale di hockey singlaccio, la frontella questa sera in la Finlandia. E Paris Saint-Germain difende se titolo in la Champions League e nel finale guadagna il francese contro Arsenal Sventer Setar Penatis. Qua in Dussels tema sozza la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale di hockey singlaccio. La affronta la squadra del trenatore Jan Kadjös in la Finlandia. Nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia Kläramäen con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in Serie A che la Svizzera contange il finale. La Tecciader Nico Ischie.
2: Wir haben das Board genommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wir müssen uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zurück.
1: Il finale l'ora questa sera alles 8:20. Del hockey mi dà in del balapè, Paris Saint-Germain defendisse il titolo nella Champions League nel finale a Budapest a PSG guadagnà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ed in. Or davanti è si mogerti già Real Madrid da guadagnà la Champions League 2 giades in Serie. Sventer la partita è da Paris Cerplines trante randalatersi la polizia. Redund 300 persone sei venites arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di sorvenire accesso all'ovra tomare da Saporiscia. Ella sei venita informata da varti attacchi da drones, scrive l'Agentura sin la piattaforma X. Tenor porza e dai in Rusne la pareit di una halla da turbines. I fisslen prima attacchi sin l'ovra tomare da P2ONS. Il chef dell'IAEA, Rafael Grossi, e Samusapri occupata l'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina sia stata la drona. Kiev renfaccia tutte le renfacce. Il russo hanno occupato Saporiscia kurz venter l'invasione in Ucraina. E si tratta dell'ovra a tomare la più grande dall'Europa. L'armata del Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca di droghe supponita in l'ost del Pacific. 3 persone sono venite smazzate, quai ha comunicato il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata americana mazzata pila tumpa sa da pli che 170 persone stratacce in barce che è impara a trasportare droghe. Mussamenti per questa pretensione non gli Stati Uniti tentano mai presentà. La gir americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per quai che la base legale manca. E per finire anche il balapè regionale, in la terza liga Schloen Lyon guadagnò d'Eifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvansen vinevano la testa della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagnò contro Balzers con 2-1. Quera è giusto sotto il stric sin il 12° Platz.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si hanno detto sulle lief, il sventre mesie si forma nivels più spess, localmente poi venir plecci. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbelle si lentir di da quintar con impedimenti di traffic, quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mes ensemen de nos redaktur de musica, Dominic Pole.

Musica per in e scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simpla Mein per tutti.

0: Parterre Impuls.
1: Ach, eves erient un chan. Ma lur es eso uschi lia. Quan su vin c'è dot questa frase. O lura, i da hal schon blere le vur de vari ne bestie. I desin pala tenute da dot sin dide nu l'aires fixarsi nalci, nu sur to responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far precis quai, vezzin be quest ci risce nil pass. Hai, un chan mude garantinci ci la vita. Ena ad una new chan, sco mamma singula do dus ufans, sco giornalista ci lavora. Il chan non è snio la corta, ed è nerna. Sco pro tot, è snare un chan una decisione. Ed è des una domanda da d'organizzazione. Ci ci educesce baina se chan, chatta ad una ad in ciun ci vaiente spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compagn. Mes chan sun mis trenadres da fitness. I receminar più se si adas al dì e qua comincia ora, qua non fesse mai senza ciò. Uscena è un buon equilibrio per mio lavoro. Avendo mai mind, ed è non son più stata ammalata da spiva in cianz. Un cianz è il buon per l'orma. E si allegra minci a curcelvezza tai. Il tale te spisers. E con tigli sciar vengono attivati ormons da fortuna. E le zimene era un trenador mentale. Ufanzi imprendono sotto responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danno ad una un compagno. Con un cian zeselia, forse, mince tanto. Ma la qualità da vita è un toc più grande.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel finale del campionato mondiale da hockey singlaccio. La fronte alla questa sera è la Finlandia. E Paris Saint-Germain difende se titolo nella Champions League e nel finale con Daniels Franzos contro Arsenal Sventer setar penaltis. Va in dusel tema sozza la set al microfono Urs Müller. BNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlaccio. La affronta la squadra dal trenador Jan Kadiös in la Finlandia. E nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia chiaramente con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Gli è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La teciader Nico Higier.
2: Wer ist das Sport genommen? Sie genau da, wo wir wollen sein. Und jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
1: Il finale è questa sera alles 8:20. Il hockey mit eins del Ballapè Paris Saint-Germain defendisse il titolo in la Champions League. E in finale a Budapest a PSG guadagnò contro Arsenal con 4-3 Sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Or davanti si mogerti già Real Madrid da guadagnò la Champions League 2 giades in serie. Sventer la partita ai da Paris Cerplin strante randalaters e la polizia. Redund 300 persone sono venite arrestate, an comunicato le autorità francesi. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di sorvenire accesso all'ovra atomare da Saporizhia in Ucraina. Ella sai venite informata da varti in attacca da un drone, scrive l'Agentura sulla piattaforma X. Tenor report sei da in Rusna in la parete di una halla da turbines. I fissle in prima taccia sin l'ovra tomare da pi d'usons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupa da questo incident. La Russia pretende che l'Ucraina aia setà la drona, chi frenfaccia tutte le frenfaccias. Il russi hanno occupato Saporizhia kurzventer lur invasione in Ucraina e si tratta dell'ovra a tomare la pli gronda dall'Europa. L'armata del Stati Uniti da nova maina taccia una barca da droga supponita in l'Ostal Pacific, tra le persone sain venite smazzate, quai a comunicare il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata americana mazzata pila tumpasa da pli che 170 persone trattate sin barces che impara a trasportare droghe. Mussamenti per questa pretensione non gli Stati Uniti sentanti mai presenta. La gira americana viene critica internazionalmente, soprattutto per qualche la base legale manca. E per finire anche il ballapè regionale, nella terza liga, Schloen Lyon guadagnò Ordeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sursilvan si viene avanti alla testa della tabella. Nella seconda liga interregionale, a Quera 97 guadagnò contro Balzers con 2-1, Quera e Gist Zuttelstrich sind il 12° Platz.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si hanno detto le lief, il sventer mesie si forma nivels pli spes, lo came dati uradis u urizis. I vegni anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale trant 25 gradi in legni di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impediments da traffic, quai pervede l'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre verde, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel final del campionato mondiale da hockey singlac. La affronta è la Questa Sires in la Finlanda. E PSG difende se titolo in la Champions League sventre il final da atiacts de violenza in la capitale francese. Qua in dussels tema sozza la soc al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlac. La affronta la squadra dal trenador Jan Kadiös in la Finlanda. Nel mezzfinale ha la Svizzera battì la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlanda battì il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La tecciata Nico Hisci è...
2: Wir haben uns das vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wir müssen uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder vor.
1: Il finale questa sera alle Soc Events. Del hockey mit 1 e del Balapè, Paris Saint-Germain defendì ses titel in la Champions League. En il finale a Budapest a PSG gudignà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minutes stevi pari in ad in. Ordavante si mogerti già a Real Madrid da gudignar la Champions League 2 giades en seria. Sventer che PSG ha gudignà al final della Champions League contro Arsenal ai da Paris cerplines trant randalaters e la polizia. Autos e butties ha invinite stoneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. E l'entir paiais ha la polizia arrestata pli che 400 persones, da quai bunamen 300 a Paris, quai ha comunicà il ministro dell'Intern. Per via del finale della Champions League in Irsaira redundant 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'anno passato avevi da acti di violenza all'ora delle festività durante il godogno della Champions League. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende accesso all'ovra atomare da Saporizhia in l'Ucraina. Ella sa venire informata da varti in attacce da drones, scrive l'agentura sin la piattaforma X. Tenor rapporto è da in Rusna in la parete di una halla da turbines. E fis la prima attacce sin l'ovra tomare da pi duzons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è sa mossa preoccupata l'incident. La Russia pretende che l'Ucraina abbia sita questa drona, che è renfaccia tutte le renfacce. Il russi hanno occupato Saporizhia kurzventer lur invasione in l'Ucraina. I si tratta dell'ovra tomare la pli gronda dall'Europa. L'armada del Stati Uniti ha da nova maina tacciata una barca da droga supponita in l'ost del Pacific. Tra le persone sono venite smazzate, che ha conosciuto il comando regional Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada americana ammazzata pila tompa sa da pli che 170 persone ter attacce in barche che han para trasportare droghe. Musamens per questa pretensione nan Stati Uniti sentant mai presenta. La gira americana ven critica internazional main, surtout per quai che la base legale manca. E per finire anche il Balapè regional in la terza liga schloen Lyon gudignà ordaifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvan se invina avanti alla testa della tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 gudignà contro Balzers con 2-1. Quera è gist sotto il strich sin il Todijavelplatz.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è anche detto sulle lief, il suo enter mesi si forma nivel più spesso, locale da Tiuradis e Durizis. I vigni anche in agiade fit out, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è lentir di da quintar con impediments de traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR Vita e Creta.
4: Il lundi de Cinquaisma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema «L'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras».
5: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
4: Il messaggio dal Papa dada di scorrere intorno al mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella asfeccia un cordial benvenu. Avanti scorina per omo da un altro tema. No guardain coce il grigion va intorno con sie persone ammalate. Punto da partenza, le elezioni grigionas, il focus, le valurs delle partite. Mesno, Isabel Jäger, Bundin Simbelt.

chamba chises in un tempinjo cha temas da sandada al singul nun interesseva na botant alla politica. Grijun l'on 1996. Elecciuns nu deva quell'on ingiunas, ma las debatas actualas il gran cussal mossan il spiert de la politica da Sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alc per l'agen da casa, na per la debata politica. La ven dispita per vida crisa d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven er il gran cussal. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi, scuras, insanatoris de lusso, e las valadas grigiunas patiscen ils amalats, e mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà aia da far con arcina responsabilità, con fundazions privatas ed organizzazions cristianas, ma na col chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedisce che il chantun venia oblia ad una giuranza in cas da malattia o d'accident. La Partida Socialdemocratica vez nempe voglio c'al grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'al stadi guarda da stniar ora da domandas da sandà provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzesce tras la sezione grigiunna della Cruscocna Svizzera una ciura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiunts. Il istorge medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direktur della clinica psichiatrica Waldhaus Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si esteintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da Sandà Grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'esser otter. Cientons passen. Dal tema allur del 1926, justa buna vonda per privats e baselgia, es davantà il 2026 un tema central in la politica, ed uscea era il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per lur sandà e per sostén del stadi. Il 2026 pretende cici desamalà da survenir mince sostén possibile e plonge all'istes moment dels quarts della sandà. Primavera 2026. Il combat historic per quarts ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensione. La sandà e quai ce la quasta occupa a tutte e tutti. Las chasadas ci sono confrontate con premies ad una piotas. Il chantun e mince singul partì ci stessan chattar soluzions. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da Sandà in Uffizi, candidesce a Moenaiada. In quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un modello direttivo da Sandà dal Chantun Grigio.

2026 fins 2036. Paier les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospidal cantunal, coci resulta de la comunicazione del cantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti antonza mo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grijunas ed ils grijuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protets dels mecanisms del marcià. Tot diferent l'accès ètic de la Partida Populare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il setz e la regenza e quai con Valéry Favre-Acula. La politica da sandà per il PPS, tenor program de partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta es l'arcina responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza da d'un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possen reagir più flexiblement sin qua c'al marcià pretenda. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, coci resulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidat Maurizio Michel. I mezzlaint, provont un zitsch da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffici, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostnü da Daita Zanetti. E la tradizione dall'urantecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il center un provvediment medicinal da per tot il centun sco servis public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tenere cura della liot e quai er in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta il concept ethics che neanche non fosse stati immaginabili avanti antons. Il Partito Verde Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sanità dell'umano che non si lascia partire dalla sanità delle bestie e del sistema ecologico, insomma. In ossia beda das dispitar da d'ospedals lez e quasts, ma da ver da la natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 d'era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element central, il budget delle grijunas e delle grijuns. Il sistema da sandà grijun il 2026 è su un alt livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa sco avanti antons. Quant ans la scheina qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossimo pass, jaina l'ura la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessions e le partite grijunas, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzi.

0: Chi ci ha mincetant da spetar, sul bus, sul tren, scintiuns annunzia, nu sto per forza just a sbutar in activitats. Is podes simplemente far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Nomnada main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Io dair ils moments ci toccano no, ce ningiun nos disturba per volair alci. Il plezzo in via, col focus sul spetar, un sic più tardi.

0: Ita e Creta, il plet si invia.
1: Chi non conosce situazioni ci dice di aspettare. Spetar al bus, spetar al tren, spetar che gli ufans tornano a jantar, spetar ci dice aira sonce, ci nien le vacanze da sta. Spetar es stantus spetar fanir nervus. Mana ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Se spleitsim via.
2: Chi pozi il gi a un spiccia? Gie, chi de nus a un la pazienza de spiccia? Se vend va il sentiment che nu se va in gleiti eliminacque pleit o di vocabulari. Ad ei e usal del terquels carscians, cai zwar e moi lavur cul se fons da bia pazienza. Mo spiccia a fasco qua che il studes dien doimchen drien, letze lu propi buil meu. De pique o a mezza bu auto, a jenciete fa patrazzo da quei tema. Osun pil plicum jetz public sim voia. A da pil nie vurare, a sim voia alla lavur, da pli temps pil spiccia. A da sei a quei spiccia, tutta nina sroveneu in altra montada. Gi per giston sper voia a specchel. La de meun, de mietz gi, la sera. Magari per sulla, a magari col zafons. Io sto smoplen isa auter, a lu arriva le leuc. Tot simple mein am pau pli pleun. Liem prim temps erl, enten spiccia, adina occupada. Da botten da rispostas als mails, in so jede per tot ad adina contongibels. Mirales novitats a WhatsApp nis informa tot ce che marsche vedo al mun. Important, trovame o temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vus de temps piachs. A tutte nina. So entren cin temps, so venide per charta che os aves ne ce giacque temps tud autor. Num nade mein, prender pede per mei. Trova que temps de tenca nova energia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ad observa. Se vuoi s'immaginare che odesse biada raquinta da quels momenti mi zilvic. Ad è date temps per s'entupade spontanes, temps per ina patrlada, temps per reflecta planisa, ni sempre mein seser cheu a shadau laura pilslarischs. A se vuois cioi, la lavur scappa lo bo. Anzi, ai va su enter quella pausa bi apli ciunsch de favina vom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. Le de meun sono lo bu quella che può spiccia. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minute in virs il plaz posta.
1: Il plaz in via dad Andrea Catomas Friberg. Quist è tot ces plaz in via c'è taiva zum play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica, na in mincia cas na parel.
1: Tec, per esempio, gerenti l'auto, musica, e allora che dipende te il mensch fermer, scuccia, cuccia sent, cuccia sublander vi, quello può essere appunto ci lascia una tresa, una CD da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio, e giù semplicemente, e non può essere mettere avanti una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli, e le cresce su in mezzo la musica popolare, in postut dalla cappella Engadiner Ländler Freunde, già se sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: No, la musica popolare, c'è di dire, che da erlode c'è un scelto di musica bella, super musica popolare, da tutta la Svizzera. Giuro che lo c'è Markus Flückiger, con queste differenti formazioni FEM, lo discutendo in genere, lo svezzer c'è che vuol dire, finché c'è che ciò si gira.
0: Da più del musicista, giusto da volas nov, il portrait dell'arch musical. Rivonto a Zabunura, la vurcul trend era giusto per dar man al telefonin c'è il tip da Andrea Catomas Friberca, mesnio di maid. Simplemente, mi c'è tant lasciar cittuno. O, fichbel, giardar Laura pilslares. In quel sen, Blair successe per su schneir a Monsic Cat Stevens, da Isabel Jäger ci destata al microfon a bunan zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats de RTR.
1: L'Hospital Svizzers annuncia una dina de plicas de maltractament d'ufants. Solette Mainlins, l'Hospital de Berna, ha registrat 100 cas de pli l'an passà. Ed en la causa Vincenz vuol la defensione presentare nous documents. La procedura d'appellazione è la vust. Quei in dusels temes, so zeles nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Pliers Hospitals Svizzers han registrat l'an passà marcante main de pli cas de maltractament d'ufants, quai reporta la NZZ am Sonntag. Uschi ai l'Hospital d'ufants de Turich registrat 570 cas confermats, quai sa in 40 cas de pli che l'an avant. L'Inselspital de Berna ha registrat 550 cas de suspect, redund 100 pli che l'an avant. L'Hospital d'Ufans della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato 202 casi, usce Blersco da Pipassa 90 pitch pli. Tenor experts e questo sviluppo mo per parte da attribuire ad una sensibilità più grande e da migliore metodi da cifare il scas. E in mai entra in vigore in una nuova legge che fixesce esplicita ma in il dreccio sin educazione senza violenza e nel codice civile svizzer. E nel processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione «Novs documents», che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts dem presto a comprovar che in pagamento da 2,9 milioni di francs, che se es partenare da facente Beat Stocker a faccia Vincenz, sei es Steinweier in prest e becin ricav zu pad in partizipazione di una facenta. Gli accusati sperano in una nuova valutazione. Vincenz sta davanti a recire per quai che sia Senricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Svender che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal, ha da a Paris cerplines durante randalatres e la polizia. Autos e bottias sain venides donegiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. E l'entir paese è la polizia arrestata da più che 400 persone, da quai bonumain 300 a Paris. Quai ha cominciato il ministro dell'Intern. Per via del finale della Champions League in Irsaire redund 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato avevi da acti di violenza all'ur delle festività sventre il godogno della Champions League.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è siang dezzo le lief, il suent mesi se forma nivels pli spes, local main dati uradis u urizis. E vigna anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbelle si lentir di da quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centre.
3: Musica popolare, musica instrumentale, canto de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica c'è e oggi mio host per l'arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre l'azzurro della musica, c'è la musica che fa il più bugien, c'è nina che il titolo fa il bugien e c'è che ispirisce il da componer. Mio nome è Hugo Scher, ad a voi apprezzate gli auditori e apprezzate gli auditori in cordiale benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e collegiaus fermam in quella famiglia Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Capella insieme con Arno Caflige e Christian Müller a quei il Jahr 1960. Lu veve Giancarlo Simonelli di Stusons. C'hai il les primes regordiences musicales de Giancarlo Simonelli?
4: Ma è già son, curce da exercitevent nus in cia da feu e deve già da dirilet. le dune gardoce lasciano aver la porta, c'è dei pudi taglierinse, musica. E zia vince, chico era dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora attiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
5: Ma hai lanciato plagio con la musica?
4: Ma è da dire, a me plageva e plage in se era da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se beffi so in un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una showdive che c'ho in televisione, in radio, devo lì, da l'unica terrora, c'è chi questo, c'è der schwell da vuonda, de per fin registro, in una casettina. Hai, da lì no, che l'interesse era semplicemente scuola.
5: Alla musica popolare c'è montata a quella? Also, è usa un?
4: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo, forse un po' hai, la fortuna o la situazione c'è chi era per me tutto che c'è normale e che non era per me genere non è una domanda da prestige, se che astegla la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grande plazza in mio cuore.
5: Ad patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi viene la pubertà, forse non è in plazza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Perché mai stato un tema dentro i giovanili? Mai da una situazione in cui ti quasi stiu difendere la musica popolare?
4: Che lo sono sempre interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano la clarinetta e diceva era forse era un po' l'avvantaggio tra i miei primi engagements in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matet da 6-7 la classe, allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale, e allora ero già in sé evas, questa domanda era già evasa.
5: Ad il Bab suonano un accordeon, sengono in Ländlerfreunde, il Jauk, il Zeppa suonano il Jun. A vos sette clarinette, cosa svenisse la clarinetta?
4: Ma che allora era interessante e non era sia tempo, non proprio che il cinque si decideva enorme svelte, cioè, e mio papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Allora ho detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ho detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ho detto, Questo sono i miei cori, sono da spi, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hof nara schottisch, schritt de meu Hospkeu el Arch Musical Gian Carlo Simonelli. Anson a el requintau calagi in priu de buob la clarinetta. Quai ed enton bo il sulet instrument calzuna.
1: Questo musica instrument si sumnies da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e su nera clavazin, as in postud de druvo che l'olore per de scola da musica, respektive meins instruir cento, c'è stu che dir, per accompagner alles classes, per exempel, appunto accordi on verens dit, lura suni

0: Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Fredi Oswald è già lunch mort. Hai, e allora insomma, su un'enza enche, ma non più scegger, e che è enorme difficile che lo somminciano su un strumento, se non so proprio il schicch da dire su un'er da calcevart, e se so da su un'er l'ora effe, se la lunge esercitir su let, che lo trova enorme disciplina e 30 rent mensch l'era un po'.
1: Nie nemo stil sen gedine Ländlerfreunde, ku es es wus wenn i go member ni en traie gela Formation.
0: Ke lo er in sehr kachose fich naturel, ma stel forte dir giusto de kumazament di no, er un gran gran privilegi, che pude in se min staler in un nie già fat, e ke lo er naturalmente enorm belle, de lor una volta per una nozze podia era un po' giudere e si aveva più tardi forse una volta per un anniversario e c'è che allora io pass per pass finché dal 1987 era che c'è allora la prima volta podia far parte di una registrazione in studio e hai da schon studiare qualificare che non ero c'è il babbo dit mio figlio venne e su non si trovava, in presa aveva già un'era per schwadre, che allora schon era, ma aveva proprio booms magisters e appunto booms co-musicans.
1: Der Engadiner Länderfreunde, qui hat man in so quasi die, questa è una marca, nicht in una marca della scena der Musica Popolare Svizzera, seien sie deklarata, che quel se venne in conoscenza, nicht wusste se venne in conoscenza in Svizzera.
0: E crea schon, c'è che era per una per una buona parte era fortuna. Perché c'è questa musica con questa strumentazione era proprio era del giusto momento, del giusto lune a volte, o che si conosceva, si conosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins da Svizz, due clarinette in Gium, e per noi erano due accordeons, also als grands, allora una, due o perfino tre clarinette, allora sono gli esertieri altri strumenti, arrangiamenti speciali, per parte di fici pretenziosi, ma in stesso c'è che era da tadler, era per gli et conosce in uraglia scolede, e allora naturalmente era forza, che lo sa so, anche da manzunir, il Wiesel Gierke, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan, dal Engadiner e lo vedo che mi c'è fitch fern profitto perché ci poteva telefonare e dire tu viso il mio handy di Röppis allora sera già c'è una televisione ma che era proprio era un po' also, per una buona parte c'è una fortuna
1: c'è una di highlights in quel zonzo in quel decenni in quel Engadiner Länderfreunde also highlights per specialmente per Giancarlo
0: ma che sono diverse, non so, per esempio, sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là vengono in plia in per volte al Casino Basilea con i nostri concerti, che era per esempio che c'è, non so, per esempio, il pitch in privato, che aveva già un pre-tele a tempo. Nu erano so diverse emissioni da televisione, era all'estero. Nu erano so fatti jazz, viedis all'estero, che quello era un highlight. Ma che se mele dir, che se per parte di robe speechness in scunters con musicanti e musicanti, e che lo forse c'è un po' un highlight, c'è scognosce extrem jazz alliet per parte di fici concente, ma che non è niente così importante. Ma c'è non si fosse mai niente a conoscere, che là è già proprio da pigliare X un highlight, che si può dire adesso ed era proprio flotto.

0: Cuva es entschied, mich dann ein Schreiber Setztox per Musica Popolare, also Componer, hat man den Komponist.
1: Makeler era il comandamento, se aveva il sentimento, tu hai componere, ne vuole se notte. E dice di una componere, se un po' un gran pleit, scrivere in Tocin. E allora, sì, allora so che cominciò, ed è nato cominciò magari bot con mio primo Tocin, che non era se giusto un highlight, che le spudesse stricere or della lista delle highlights, ma a me anche semplicemente fascinò da creare una melodia e loro impostare ad arrangere. È una cosa enorme cool, ci spone loro a guardare che faccio se per altri svolti c'è che tu non da quel cosa e c'è che non è stessa da me. E che loro in serio hai loro 30 rand vende ciò che cosa di mente, loro scrive ciò che cosa se c'è un po' in più chietto e ah, ma impostate l'arrangere, è cool.
0: All'anciata è l'umicicata in una melodia durante, con canzone, semplicemente scia con la clarinetta, tu tenini se dati in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che è, ma che per esempio, tu tenor su, non so, X a fare la douche, o su la toilette, sul diavolo, no? Tu non vengono di me anche cose, o è otto X un motivo, genza, a me interessa, o c'è già la musica che dice X, quelle armonie, se si può essere pierchico per un teggio di musica popolare, e allora vengono e prof da ferchelo 30 rand, o c'è del lungo russo, allora dici, so, o se vengono e prof da compondere una mazzurca. E quello, vengono ora tutto ciò che flotte, e altra roba, a spalura stuzzere da ciò.
0: Tu, da quel titolo, che vuoi dire, già un è, o da l'accena prima, c'è un hofnare schottisch, ah no, no. Questi titoli che credono sia buonamente perché magari dati ai stocks populars titoli stravaganti, magari confluenzi in titoli.
1: Ma giusto che questo Hofnarra schottis era che in sé ed era giusto il tempo von den Ländler, Königen allora di dit mince raggi dove era ein Hofnarr e perché lui era che con un po' con un anche un po' con un schmacciere dolce so dit appunto tu questo hype go, con questi con titoli e con scusate dire con gruppi che vengono messi sempre bocce squadre nazionali e cioè chi era un e l'altro era in senso che vede che il tocco der gran gusto al nono perché c'è perché la registrazione insomma in se era in se mia figlia sempre con la Gia e la sono lunch Gia e allora penso non si potesse in se una volta suonare con ella, allora vengono anche più tiersi Gian Andri Janet col cello e Anastasia Janet con l'Ercologia. Allora so che c'è da fare un touch, c'è tu a Sam Sunair e c'è tu un po' da quel cosa che è un touch simpalet e che allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio B. Quel cosa per il nonno, per mio bab e c'è stato sulla melodia, il prim stums che lo vuole per fin sushi di centesi sembra col nono.
0: Also nono è il babbo, bultat?
1: No, che lo è, che cosa in sé, l'impensamento era che il c'è tre schiloccia mia figlia, il due sianezze, insomma, era che un teuccio c'è la suona in un certo sempre nono.

0: Nono in Schottisch da Giancarlo Simonelli che l'ha scritto per una formazione speciale. Esce si e cappella da casa, ils engadiner Ländlerfreunde ein buppli si aktivs a passen si pli pauk, oi il interess per la musica popolare a un adina fece gronz. El persequitesci la scena.
1: Si si absolutamente, per si ci scudit e cognosce termine erbgers exponents da quel genere de musica. E garder emissions e tegle emissions dis un pax e da quella roba do che d'una più poch perché che con tutti sti storie dell'internet e ven che d'una più difficile da fer rendere un progetto ma gar schon c'è ci intorn e ai e discute l'urerchi con i miei soci un po ci c'è vo e ci c'è pleasure e ci c'è inutile potesse fer un sende domanda.
0: Ja, wir haben quels Gewischke der Musik, also apre Musik populare d'Ordeufer la Schweiz, also per esempio die Bradelberg Musik, quella Abrispolka, quei che sa in rechine Formation austriaca.
1: Präzis, hai e a me interessa e dice d'una che ci nem domanda, c'è musica de pleasure di interesse, dice d'una da A fin Z, dals alder bube fin sisi top, a me interesse tot e da lono este super e c'ha da dune che e c'ha ciosa che c'un tegla be un genere de musica perché c'è loro smancente che osceb già era otra super cool roba e esta gli dire da tre manger ramasso o ramas musica popolare da l'ester che lo da spöanski che clapò un po tres uoli moser e lei era redattore di musica, musica di professione, era co-membro dei Engadiners, e lei un po' musò, che da un certo ad altro, nel mondo della musica.
0: Allora, sei un Kaisermusikante, che ci in una Blaskapelle, eine letzte Runde, da go grad quel titel, ne ha quina, also piuttosto per vedere il Kaisermusikante, ne per vedere il titel. Encouragio a questo.
1: Anche schon in prima linea per als Kaisermusikanten noi erano giusto l'anno passato a tagliare live in un'altra Kels già folk zwil che erano sehr relativ mensch piccina e Kels sono semplicemente infernels che sono la canna che la brillanza che la precisione che il gusto sono erchico era semplicemente geniale e anche le letzte runde che ho già visto a Medona perché c'è la tegla fisco gente che è il Kaisermusikanten ma che è una combo geniale.
0: A quelle due formazioni ed in us la Bradelberg Musik con la Abrispolka e gisch us il Kaisermusikanten con eine letzte runde.

0: Vustet leis il arch musical ca portretescha oz Giancarlo Simonelli. Clarinettist til sengadiner Ländlerfründe ad in interessau vid bia stils de musica. E musica populare d'autres tiaras interessesch el, a con quoi ca sia famiglia, a ina casa el Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion ca lagi con la musica populare da leu.
1: Ma Genza, giusto ante la Lombardia, a so de bger, la musica de ballo liscio, chi cosa c'è la musica da sotto sono le polkas, mazurkas, also le polkas er scusciottis, clero do che lo er paso doble e tango e da quella roba. Ed è sono in sé er con orge la mem con una chitarra da bass e c'è e chi cosa tune in sé relativamente volesse dire simile con la musica e c'è svolo a che sbalza a gardere. Chi è grandioso ed è gente la musica a me piace che lo e hai è su mio mezzo tagliem che lo sforza era un po' il motivo de non se venzer se già e vengo da spu gio lei da com gio da spu 50 anni se c'è già una certa relazione con l'Italia.
0: Allora io vi ho il maleggio da status ma te da bozza da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker. Also sind in der Harley creo che sei io conosco il Bosch ben questo schedinga sind in der Jacke da Kurom Spiegel des Soleil e beskin Hardrocker e magari gust da la musica da Hardrock ni Rock
1: ja in ogni caso sì è sel dire insomma a me piace per esempio usche che la musica c'è sbada c'è l'es fatta a me usche scu per esempio AC/DC o da quella roba o erse Deep Purple da quella roba Queen scucem tu als nom c'è un piacere enorme per esempio era ABBA che sono per me delle absolute meilleure musiche da pop perché c'è lo simplemente dagli arrangiamenti e tutto che è Benny Anderson e che Björn Ulve o che sono semplicemente genis e c'è pure spodessa che intersu in c'è genere roba no, a me piace la musica da rock e, che lo so col teuf e dice d'una lo so mi forza dit in boom room mensch forza un bisschen möchte gern rocker
0: ok lui also ebbe sco clarinettist vuoi naturalmente faccio musica da militär also steile musica da militär c'è i ricordienges vuoi svit la musica da militär.
1: Quella cosa interessante è che la prima volta che sono in contatto con musica da tola in quel segno e non avevo assolutamente mai fatto che l'ho. La musica del cadetto del seminario non per volte. E sì, che l'ho ma sono portato proprio in avanti. Clear, che non era d'una giusta che l'ho, che si vede da stede, se vede che c'è sotto, con una recruta, per esempio, ma ed era di una consciente, cioè essere privilegiosi, cioè spogliere per musica e c'è uno stufo per corsi per calcio palingorni e salire perché d'intorno, che l'ho, ma c'è un piacere, è proprio per forza suonare in un ensemble più grande, forza è che la precisione, cioè viene domandato forza nella musica del militare un po' più ferma, imprendere a conoscere altri strumenti un po', c'è che si può arrabbiare ordine con gli strumenti, tutte altre composizioni. Ah, so che lo voglio dire, ed è un profitto della musica militare in ogni caso.
0: Leo il Givis, Brilliant Antwerp, in marsch, suonaus della musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, ma semplicemente volevo essere in del 36.
1: No, volevo proprio dire... A me piace che il Deutsche non che è proprio fatto, che il Deutsche è brillante, che è proprio poche proprio dire. E noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono se registro che la sede, entro il teatro, a cuire. E che il Deutsche, che l'ampere ci sia grata giù, proprio una mail. E ultimamente, quando ci avevo da studiare, ci potesse lasciare ir, e allora penso, ma... forse di scurinzer della musica del militare, da pensare, se lasciamo gradire la chat anche che il touch e boom, aveva sowieso che il touch cioè c'era dove niente di dire cercerlo, e da ciò te glò una volta da pensare, cool.

0: Anthem or the musical chess skills dus omens adaba Benny Andersson e Björn Ulveus an Schkritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gestil tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bo per de piccola inconosce si adona ladina ca e fece engagata in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si era mepi, ed è de... Der in sé dell'idea o der per svastia in un cantregge me in mia vita in un cor e la Dina è la l'unica dirigia il cor masdo il cor mix di Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora la sola dire domandò caro se venire nostra figlia venne a cor e venire non volesse gernire e dite no scusate se è salto scusate con la forza un po' in ciappese e allora era che interessante non si sentiva di esercenia con un perin ci venne in contatto e allora ha detto ma shalom da tia mia venire allora venire a cuore e allora la domandò se aveva il vigno e del ah sì sì è venire a cuore allora era fregò allora aveva da dire e adesso il dire a me fa un enorme piacere e esercitare e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che questo dire, non avessi mai pensato che sia una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che un stress gatto ranz, avessi detto insieme in avanti.
0: In divisa è il core mix di Cianfer, nessun dorma, qui in registrazione live, e sai anche noi in Cesale qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era in l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi fa piccio tutto a fare nof, e allora avevano detto la dine di se sconat un concert fis schon in c'è danar. E allora avevano domandò intorno in il cor fisse sul pranz durante le vacanze d'ottobre. Tu che c'è un po' di, a fine due stress, tutto logico, niente, avevano messo le chiamme che il quel concert e quel cugio aveva un mille gusto in San Giudò con alloggis e tutto e che era proprio un super super successo also, quel, era semplicemente perfetto e che nessun dorma e il punto che sbaglia era della qualità che era naturalmente nasa, con microfoni e roba di per sé via handy ma che era semplicemente un touch che è grato già tutto in ordine per una registrazione live. Claro, non perfetto, ma picco bello. E chi che sforza il calcio, se ci faccio una sera, di più l'arrangiamento da quel toggio da me, che vuol dire, cosa certo in si regge, da provare a arrangiare a Puccini, chi che sforza, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provo a mettere uscita, le svus e le segue, le stums, c'è un cor da laic, scucinuse, senza. Rivenz dafür tendin avendo tu nirkel tötsch, perché lo de cerniorkel tötsch in sich.

Il cor mixt chanfer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de mio hospel arch musical da Dots Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, til senca di Nerländler frunda ad altri stils che plaian ad el. Gli antir discurs aveis etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianina che il teutle fitch pugien. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed, a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dic tutz. Jeu son Hugo Scher a javisce la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

0: Las novitats del RTR.
1: L'Hospital Svizzers annuncia una dina de plicast amb el tractament d'ufants. Soletta Mainlins, l'Hospital de Berna, ha registrat 100 cas de pli l'an passat. E en la causa Vincenz vuole la defensione presentare nuovi documenti. La procedura d'appellazione è l'ora la vust. Quei indus les teme sotze les dies, al microfono Urs Müller, BNG. Plirs Hospital Svizzers han registrato un passato marcante ma in depli casta mal trattamento d'ufants. Quel rapporto la NZZ am Sonntag. Uscia in l'Hospital d'ufants de Turic registra 570 cas confermats. Quai sa un 40 cas depli che l'on avant. L'Inselspital de Berna aia registra 550 cas de suspect, redund 100 depli che l'on avant. E l'Hospital d'Ufans della Svizzera Centrale a Luzerna aia registra bun 200 cas, usce blersco da pi passa 90 pec pli. Tenor experts e quel svilup mo per part da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliores metodes da cifar il cas. E in mai se entra in vigor in una nuova legge che fixesce esplicitamente il dretchen in educazione senza violenza en il codice civil svizzer. En il process contra l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione nos documents, quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invist in quest documents. Chats, e-mails e sbots de contracts den presto ein comprovar che in pagament de 2,9 milions francs che ses partenari de facenta Beat Stocker e Facce Vincenz sei a stein weir in prest e becin reciav zu pad in a participazione di una facenta. I accusati sperin sin una nova valutazione. Vincenz statt davant recire per quai cal sei a sen recisco chef della banca ter venditas de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Sventer che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal ha da Paris Cerplin strand randalaters e la polizia. Autos e bottie sain venides toneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. En l'entir paiais ha la polizia arrestato pli che 400 persone, da quai brumain 300 a Paris. Qua ha cominciato il ministro dell'interno francese. Per via del finale della Champions League in Iersaira redunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato aveva da acti di violenza l'ur delle festività su entro il godogno della Champions League.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi hanno detto sulle lief, il suo entremesi si forma in nivels più spess, locali dati uradis e durezis. Mi vengono anche in agiata fecciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Idee che il pre-plagiair senché il ci la Svizzera sa contangere in sa c'è grond.
4: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, so legal. Sil finale, spero che vengano al finale godogen, ma potete.
6: Ja, sono ci optimista di el godogen uomo.
3: Davanti a Roz, campione mondiale da hockey senglacci, da quel momento da scrivere storia, già veis belz moments con tot che il civignoz, agli microfone Sergio Guetsch, bunde.

0: Sia, tot è pront per scrivere storia la Svizzera sa davantarots per l'impremeda campion mondial de hockey senglatch per esser sincer ins specia angal sen quel titel da campion. Oz ilz trentegna da macile in ulterior decun anniversari si vagna schonenedas ruenia gratulazions pilzons da Laurin Alic Avrin el pos allegrar da zuflaror oz las cinch candeilas sen la turta d'anniversari. Pia Bruder a Vella o Eril Zonzo cella complanescia ilia zetanta aval de da nascenscia pien avant vainza survenia saleiz pils zetantons da Maria Ursula Capaula Lumbrain era in tannosa runda ozena giubilara da Zuoz Otilia Rager festivescia ilia zetantoccia aval cumplion e ilia giantar d'anniversari niro er servia ozza in tannla puntreisa muster Tiburzia Giger festivescia allo il anniversari da Ochantons. RTR gratulescia a partir dalla sadota giamesa.
1: La copina.
2: Presentato il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. bonengiadina.ch.
0: Andate il scuregale entradas libras per ir a far bon a scuol che il scuadegna alla fegna dallas gratulazions. Fagianza erank chanosa regalaran vos nomi il cupenda RTR

0: Già il trentegna da ma cenza ciccio ozil zons po osa puspe zalegrar i vagna gli telefone na auditora da Schiers bundesa Rita Jäger a ci la sa sgratular
1: e la sgratula mia mamma che c'è tanto questa avela non pia brother e deve già della tubian buona sanata
0: scufa sti vez che l'anniversario.
1: Co
0: fest di weis, quel anniversari?
1: Ah, nus wenn schon vier Feste, sind sta de Corante in Avril, allo wenn sie fand dem in ihre Feste.
0: Ah, 100 di schon zemen, ha? La genau. Mama e la figlia. Dati gli en soceci am vossa mamma, pia bruder, o special manch gugent?
1: Proprio che se vesse.
0: In hobby, in a serie da televisione, in giantar, in moment, in li preferia.
1: Also è la pezzo più gente sbiadis, Xenia Daron. Già, pracire sminceton.
0: A c'è l'oggi a vigenza ci che continuesce a usceia. E oz in special bel anniversari era pia bruder Avella da RTR da Tiller Post termatagni eran vos nom Sarita Jäger il coupegn d'anniversari a vossa mamma Avella.
1: Grazie pecci.
0: Bella domenica, saleitza Schiers.
1: Bella domenica, grazie, merci.
2: La coupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Engiadina.ch.
4: Dein Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder.

0: Muzika Schweizer der RTR Adrian Sterni savez far oz a vuzetzen regal dalla domenica.
1: Che ciausus!
0: I savez non nada mangian pruarda gudanieren bon avanc frangs angivinar la ciosa cuna jade da treis ciavazins. Che pudes quegl esser?
2: La ciausa da ze girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa va in de temp a temp mi da da or.
0: Ci o son ideas 0800 vanc vanc 530 i giuin oz in a runda da ceciosas par in bon a vanc francs 0800 vanc vanc 530 per lanciar che la runda da quis la ciosa dat siertat la ciosa vol angal an ena direcziun la ciosa vinda taimp a taimp mi dada or. Che pudes che il eser 0800 vanc vanc 530 si fissa sgugenta dalla parteida che il ciosas dalla domenica i so ir eser in a onor da poder lanciar in a runda da gi la domenica con l'amprema proposta la ciosa dat siertat la ciosa vo angala nena direcziun la ciosa vin da taimp a taimp mi da da or e forsa in pichan tip per gidara vus otters la ciosa on blairs duvro il anvirn passo 0800 vanc vanc 530 RTR ciosas.
3: Buon dì Sergio, qui Daniel Vega.
0: Buon dì Daniel, dategli una proposta.
3: Il airbag.
0: Il airbag, dat siertat, vo angala nena direcziun, vin da taimp a taimp mi do or, il airbag, tangia beciang per gudanieri il jackpot. Il bon avanc, Franks. Gugente, no treda, bella domenica, Daniel Weger. Il airbag, cercianza becci, cercianza c'è otter, 0800, vanc, vanc 530, si vesas er, gugente, pruo, con la dreccia proposta datil in bon a vanc francs. La ciosa dat siertat. La ciosa vo angal anena direcziun. La ciosa vinda taimp a taimp mi dada or. Ce pudes che esser il airbag vainza son survenia oz scu possibla soluzion e si becioz continuainza fic gugent il nos gida angevinar duman puspe dagna tirsen bon adish e duman datil da gudanier bons per 30 francs il nos gida angevinar il avant mezz de duman e 30 lemda mincia mai en cart alas dish.
1: Check chausses.

0: Domenjan, companhia da RTR.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grigion. Il cinch de Zertladur a Coira.
0: A Chulin ho ancetoz la festa da primavera con concerts e canti il cormac do Valsot, il cormac do Chulin e dalla partei delle musiche da Chulin e Ramosh idat ustareia e star da compagneia oz a Chulin festa da primavera. A Sent viner oz puspegiuia a teater il Viturin montac la produzione alas Cincia na sala polivalente, la gruppa da teatro Sent s'allegra da poder bevantar vosoters oz a teatro. Anna Zurselva, la Union Trun Cultura, organizzò per oz una occurrenza con l'artista Moni Vespi alla Zendas Fignana Legna per la scultura Ogna a Trun. A Coira svez eira concert del Cantus Firmus Zurselva, els presentan Alexander's Feast da Georg Friedrich Händel in a ovra cisa basa sen in a poesia del poet inglese John Dryden e in a produzion cimosa fich bagn la pusanza della musica. Il concert del Cantus Firmus Zurselva è an Baselgia Sonja Croja Coira oz alas cinch. Concert era del cor viril Ligia Grigia che gli anseman con il cor da donas Singfrauen Wintertour se il programma da quel concert en canzungs della liturgia ortodoxa Imnis da Maria square canzungs romances la Ligia Grigia sot la direzione da Christoph Cajori las Singfrauen Wintertour sot la bacetta da Franziska Velti els cantan an Baselgia con il nome Prediger Kirche a Turic e dat dus concerts otsa sio mazde alas treis e cash seira puspe alas seis. I marcia con quel un po' dappertutto c'è differenz concerts otz occurrenzas da cultura ed er in a festa da primavera. Già veisce una bella domenica.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grigion. Il cinch de Zertladur a Coira.

0: Са не за есър, шкучи, фис, што ир. Еден тант шон но кинд жонц Адел, set fire to the rain, а нендаш минута за илазендаш.
1: RTR Impuls.
0: Ci animals da chas on esser da plemos an ils impuls da Fadrida Hoffmann da school ella racinta da sia amour per chans an special kels days sia amour pil pi nov cagnaul. Co è il impuls da Fadrina Hoffmann?
2: Ach, eves erient un chan. Ma lura seso usci lia. Quant su vince dot questa frase. O lura. I da hal schon blere le wurde warine bestje. I desen pala tenute da dots in dide null eres fixars in alch, null surto responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far precis quai, vezzen be ques ci risce nil pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. Ena ad una nucian, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nio la corta. Ed è nerna. Sco pro tot est nier un cian una decisiun. Ed ides una domanda da d'organizzazion. Ci ci edu cesce baina ses cian, ciata ad una ad inciun ci vaienta spas con quel. Blera li odves ne peient un simil compogn. Mes cian sun mis trenadas da fitness. I receminar plus si adas al di, e quai comincia ora, quai no fese mai senza cian. Usceena un buon equilibr sper mie lavur. Avunda movimento, ed è non son più stata ammalata da spiva in cianz. Un cian è ser buon per l'orma. El se allegra minci a curcel vezza tai. El tai le tespisirs. E con tigli char vengono attivati ormons da fortuna. El es dimene er un trenader mental. Ufanz imprende una sorta responsabilità ed avere per un'altra creatura. Ed i danno ad una un compagno. Con un cian se se li ha, forse. Mince tanto, ma la qualità da vita è un toc più grande.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Bunamein totes partidas han resalvas contra l'augment de la taglia sin la pli valur per finanziar l'armada. Ed en la causa Pier Invincenz vuole la defensiun presentar novs documents. La procedura d'appellazion è la vost. Qua in dus els temas oza la sendisch, al microfon Urs Müller. Biengi. Il Consell federal vuole augmentare la taglia sin la pli valur per finanziare le expense militari. Tentant criticescem burment tutte le partite su questa proposta, quai muosse la consultazione che ida a fin sonda. Solette main la partita il Center statt de Vos l'augment della taglia sin la pli valur per 0,8% durante die Jons. La PLD è bain per in fond per finanziare le expense militari, tentant bic sur la taglia sin la pli valur. La PS pretende altre opzioni e la PPS vuole ristrutturare altre ils mezzi. Il Zwert Liberals vuole mettere a disposizione da Mindeners, durante il Zwerts ne vuole insomma bici augmentare il preventiv dell'Armada. En il process contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pier Invincenz, presenta la defensione novs documents. Qua rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi inviste in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts den presto ein comprovar che in pagament da 2,9 milioni francs, che se partenari da facente Beat Stocker e face Vincenz, sa esta in vair en prest e becin reciav zu padina participazione da dina facenta. Ils accusats sperien in una nova valutazione. Vincenz statt davant recira per quai che il sai essendo chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. L'infrastruttura sottomarina doi venir protegida miglior. A quai in des set stadis dall'Asia all'Europa e dal prossimo Orient sa convenitz all'inscunter suprem davart la sicurezza a Singapur. Konkret vai per pipelines e cables sottomarins che in importanz per la comunicazione, il traffic de datas ed il provvediment d'energia. L'infrastruttura al fund della mar vale scopericlitada. Consunta in la mar de l'Ost e il dumber d'axt de sabotage s'augmenta. La convegna doi fir la base per standards comunables e mesires de protezione contro tales attacces.
0: La meteo.
2: Il sventer mesdì se forma nivels pli spess, contro saera comenzi a plover. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera. Demain avant mesdì fai aura variabla, il sventer mesdì dati fase sulle nivels pli lunges, quai ter radunt 23 gradi a Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentada florop.ch. Dolz salits florals cun las pralines de maestrani.
4: Finian curtavantles dodes, savets vos otters, farin nos program da musica pop, rock, schlager, cor, hard rock e musica populara. Bavegna che la edizione da concert sen giaveis tot quelci duvrez. Per esser dalla parteida è la numero da telefon 0800 25 25 30. Cugenta d'amplinza vossa salezza e vos giaveis da musica. Si giavisia ir Venus Fobumplitz. Agli microfone Sergio Guecci 0800 25 25 30.

0: Il concert senza Gervais e Rozza dat il anc flour senza ci da vos otters ci è part del concert senza Gervais po anc s'allegrar da survenir in bel match flours 0800 25 25 30 per essere a part al telefon è Angelo de Montaglion. Bonde.
1: Bindi, hallo, ciao se, giorni la busto, don sem, jeba in exa. Nous lesen jubuge, nige dausi in grazie, ne simple mein in bien graziament, nige alla pediger, kau alla gazis, nische bein sko en raute brun, lesen simple mein in grazia, ebe po koi, dun wein kau de kurs mi dau kase, nige, a koi stau TikTok nige a stau eba organizau de tir team nige a pakoe lesson simple mai dausi en grazie adeles ni adeles de tot cor nige a koe stau a gondius nige a da facil clap a pibiatovi tva magari bo nige a nus lesson ju bujen givijau al tot de musica de aba chiquititi.
0: Verscheinza Gugent per tot ils fans che terlan Gugent abba Angelo De Monte Chains soll fare na domenica da belora a Lyon.
1: Mo ado che ki zwesen fa ai eva per esempio Grilani a Faboy ni ye e Joao ni ye Papi Petit ni ihr Spaß ni ye ni Schocker i Tilsaus ni ye allo fosse lo magari pi in Prenaibles ni temperatura skinza tenio nige a shock ye os magari fit kaunige a breve e quei trend magari fit bugene in buns mounts nige perché quel tenzi e kaunige a lustens gudes dich koi fa ha
0: stupend e terlar rtr osa abba chiquitita il giovedì da musica da Angelo De Monte bella domenica
1: che mi onta mai ringrazio vusla we ringrazio tocca grazie.

0: Senna, Gervais da Angelo De Mont da Lyon per tutti i fans da ABBA, i dati dei reminenti in museum da ABBA a Stockholm, faccio proprio grandios documentò la gronda storia da successo da ABBA, saia angal consigliere si isa zeneda a Stockholm. Al telefono è in auditora da Santa Maria, bundè bella domenica Marlene Solinger.
1: Buondì Sergio.
0: C'è dato il giantà a Rotz?
1: A Rotz dai, se il savuretto se qua è il signor da Fornin, ma l'interin senti in Fornin con due, non è dit poli flugel, ma questo le giomines da poli.
0: Lascia fare il fornel, Rotz, il giantà. Il dato c'è da lavar giù, Pipac. Marlene Solinger, a chi l'essa salidar?
1: Ja, les salutare a tutti, se vi una bella domenica, questi che taglano, se conoscono mai, taglano al Radio Romano, se vi vogliono una bella domenica, a Parenz e Conscienz, e hai ero in speciale, mo grazie a tutti questi sono stati in cui in vacanza, quando la val, con lui il pubblico, sono stati al mar, in 40 persone su tutta la val e Angel Dubé e tu questi teigli nel Radio Romano ci avvicinavamo una bella domenica o se era qui a chat ci credo era molto più chat al primo
0: no, è questo stos?
1: A Bellaria
0: Italia
1: spero Rimini hai.
0: Fece bel, ancorante, una gruppa da 40.
1: Ma è più di 40 persone esterne.
0: C'è sto il Pibel? C'è sto il Pibel da Calviadi, dalle vacanze al mare?
1: No, tutto insieme è stato, un po' buono da mangiare, una flotta organizzazione, una buona compagnia naturalmente, tutti. Gli udeano tutti, se si non vanno in mantuna tempata, gli otto tempata, e tutti ci udeano tutti, e come pare bene, c'è una compagnia, ci viene ora, c'è noi insieme, c'è noi centaine insieme, stanno insieme, e fanno un po' pacifiche vacanze.
0: Stupendo, da Giavigirci che gli resta ben avanti uscia.
1: Hai.
0: E Marlene Solinger, un socio di questo, fare un piacere a tutti e tutti, ci è stata con ella in vacanza con musica popolare, la Cappella Soldanella.
1: Hai, niente.
0: Festtax Polka.
1: Polka.
0: Facendo, gugente, bella domenica, buona patate, Pitart.
1: Certo, grazie, arrivederci, da bene.

0: Și variant il suo assaggiovejx sa da musica sentia la chapella Sol Danella, il assaggiovejx da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria.
1: Per vos, con vos.
0: Per ulterior saleitz assaggiovejx da musica 0800 25 30.

0: Belisch sa nossa companhia RTR d'Amplescia Gugent, vossa saleizza giaveis da musica, agli telefon vainza e na auditora dalla Val Schons. Allegra bundè Hilda Czarner. C'è datiglia da nuov einten la Val Schons?
1: Momene poc pliude tjord vainza, c'è per tut
0: cre. In iroda plouer antil de curs da lemda prossima.
1: Bravo, scogiavo,
0: Hilda, ci lascia salidar?
1: Io lascio salidar tutti quanti per denti e terra in era in grado, tutti che conoscono me, con quella canzone, con quel solito di Scheitner Buaba.
0: Il Schottisch, un urchiga Elpler Gruas. Der Matainza Irfic Gugenta Navos, Einten Laval Schons, bella Domenja, Hilda Czarner.
1: Grazie. Adio.

0: Scheitner, Buoba, in til concerta sen Giaveister, RTR, il Giaveis da musica da Hilda Czarner, auditora a Fardin. 0800 25 30 si fissa ser gugent part da quella edizione concert sen Giaveis. Bundé, Maria Casanova, Asiat.
1: Bien di, Sergio.
0: Vos saleitz von, a? Eh?
1: Let van a mia mezzofons con familias. Ad mia sorella con famiglia a tu quattro che non so meglio vivo in Biala Domenica
0: il trio Senagruas
1: de Fitzgugel
0: il valzer in der Bergflua già vijan er moments da sombreiva ozasiat
1: un grazie
0: bella domenica
1: grazie il somigliant a

0: Trio Senegruas, il valzer in der Bergflua, sen geveix da Maria Casanova da Siat, il proxim saleit e geveix da musica Vindavella. Bundé, Herman Bruder.
1: Bendì, Sergio.
0: Acilesa salidar.
1: Io salido mia donna, a mio gender con famiglia ad Ilsbiadis. A dir venga Dio in la bella fiesta della donna e della figlia. A io le sgratulà ad elz, ot in bigieun, a la musica vesse vugen cara mamma da omis dus.
0: Fagenza gugen, Hermann Bruder, c'è fagenza questa sera?
1: O questa sera fagenza un po' fiesta, Marà.
0: Avanti la televisione c'è la Svizzera davanti al campione mondiale da hockey sen glaccia tots giaveigian e tots specian ci garteggia cashtead da gudanir
1: keltete da campione
0: mondiale giaveigian finian allo in a fitch bella domenica a vela buona compagnia e ven avant bella festa Herman Bruder
1: grazie a te Sergio PG che giù grazie a te.

0: Is du, Scaramouma, il giaveix de musica da Herman Bruader da Vela. Al telefone Anna Maria Vincenz, auditora da RTR Schloin, bella domenica, Anna Maria.
1: Beh,
0: ci posso allegrare da Saleitz?
1: Io ci ce l'ho senza lì, poi siamo i amici, e tu questo che non conosci mai, questo è il radio, quasi che non ci siamo mai di così, e da c'è ruido per voler spazio, abbiamo io per io ci voglia. Noi siamo tornati a casa, da c'è la musica a casa Pacific.
0: Fitch Bell, RTR è il copertale a situazioni, ne vedi. E Anna Maria o penso che ci avesse ir a matarlar puspa e ne da Nino De Angelo irgendwann im Leben.
1: Exacte.
0: Già bisogna bler plagiar con Nino De Angelo e ven avanti una bella domenica.
1: Se mi ande a cuore, grazie al fecion. Vigi, merci.

0: Roberto Dash, Nino De Angelo, Irgendwann im Leben, il giavesc da musica da Anna Maria Vincenz da Schluein.
1: RTL Unic e simpatico.
0: Savess, ir essere neda in giavesc da musica Eric Clapton.

RTR con il concert Sena Gervais la domenica in 11 minuti e le 12 Matilda Cabernet de Brail o era già vigia musica e ves ossa da esser al telefono. Buondì Matilda Cabernet. Coins, ci c'è la forza messa P. Ma se dovete P da base radio? Pruagnam, pitard, puspe, Matilda, Cabernet o Giavigia, il cor majdo da Dardin con il magnificat e Giavigia a totes e tots ci canoscianella e una bella domenica.

0: Ilia cora mescedau ad Ardina magnificat nia giavigia da Matilda Cabernart da Brail. Dous restagna gista Brail bavegna Imelda Schmet.
1: Buonas piangi, Sergio. Io l'ho legato a questo grilescio in Antoine Piscolms. Giavigia, in biala domenica, in biala domenica, tu questo non conosci mai.
0: E Giavigiagna, ven avanti ir bungas griladas, con la Società da Musica Brail, il Günzberger Marsch.
1: Ja.
0: Bella domenica, saleitzi Melda Schmet.
1: Ja, 1 million de men, Sergio.

0: Imelda Schmidt da Braille procurò per belz moments con la Società da Musica Braille ed il Günzberger Marsch. Da lunga las dodes enzace ossa anche ci survin regalò il match Flowers e mince mai in bel moment alla finizione del concerto. Se ne giaveis il è che il oz ci può s'allegrare, il è che gli oz Hilde Charner a Farden, Blair Plagier con les Flowers, Beciam Lidar da Darava.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolz salits florals con les pralines da Maestrani.
0: Il concert Sinjavish da RTR a Mincia Dumengia, tranter las endes e las dodes. O faccia Plagier Oz.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: Augmentar la talla sin la pivalur a favor de l'armada. Quasi totes les partides han resalves. Tutina Schibasta oz per il titel Ubic, la squadra nazionale svizzera de hockey, è a partir de demain per la prima giada, la numero 1 del mondo, ed a partir del centro mesdì è si de quintar con Orizis ed Uradis, quei tra temperature de fin 30 gradi. Da più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 12, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendì. La proposta del Consell Federal de documentar la talla sin la pivalur per finanziar les expenses de l'armada frontes sin bleras resalvas. Quasi totes les partides criticeixen la proposta. Quai resulta de la consultazione che ide a fin. Sulete mai la partida al center stat de vos in augment de la talla sin la pivalur per 0,8% durant els proxims 10 ans. La PLD, di bain già ad info, refuse però de far quesur la taglia sin la pivalur. La PS e la PPS encontr l'augment. La PS pretende autres opzions, a la PPS vuol restrukturar auter als metz. Als Wertliberals wollen metter a disposizion de meindenes per l'armada, ad als Werts refusen en summa d'augmentar al preventiv. In il Prozess encunter l'Anterjurchef de la Banca Raiffeisen Pierin Vincenz duein novs documents dischargiar el a siu partenari de facenta Beat Stocker. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quests documents. Chats, e-mails e sbots de contacts dem Prest duein comprovac in pagament de 2,9 milions francs ca ses partenari de facenta a face Vincenz sei a sta in weich am Prest. Becin raciaf oder dina facenta illegala. Ils accusats han inoltrà als documents co comprova alla dreciera superiura Turicaisa. Quella vin a valitar de nov al cas a partir de la vost. Vincenz stat avant dreciera per quel duai esser sin recist co chef de la banca ter vendites de firmes. Il diswender kel pastel brender e stasera complete mein el traffic puspetera speditiv such la koalizion importante de las Alps tranter l'Austria e l'Italia. Sin las cameras de l'autostrada e si stadeves eich la bonura kil trajekt tras il Tirol e sta fit frequenta, quai pro senza kives da colones. La sonda aida in a demonstrazione contra la lavina de traffic sur il brenner. Per cui è la ruta venida serrata completamente durante 8 ore per il traffic de transit. Il caos de traffic che le autorità avevano temuto non è però bici da. Erbici in il Grigion sin la ruta del San Bernardino che era venida consigliata sco alternativa. A con cui è nel proxim Orient. Il militar israelian s'avanza in avanti nel sit del Libanon. Ins aia conquista in a fortezza sen in a montagna strategica main importanta uscia al militar. Les acnes truppes seinen tant penetradas uscilunsch en il Libanon scode pi 25 ans bit pli. Als ultims dies aida combats intensivs in questa region trander truppes israelianes alle milisse libanese Hezbollah. Am dem temp a l'armada israeliana appella alle jaut en il sit del Libanon de bandunar al territori. E dank der in novitat del sport hockey singlatsch, la squadra nazionale svizzera vin per la prima giada ad esser la numero 1 en la rangazio mondiale della federazione de hockey internazionale, sentre che il campionato mondiale è a fin. A quai independenza la gudogna questa sera al finale contro la Finlanda Ubic. Tenoch les calculaziuns de l'Agentur de Novitatskisten SDA stiaccia la Svizzera con quel judel tron el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz surpassa en il medem moment el campion mundial de record al Canada. E la calculaziun vini resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mundials sco del turnier olimpic a Milano.
0: La meteo.
2: En il costo centro mesdì se formen adina de plinivels adia de quintar con orizis ad uradis. La temperatura se movente sin 30 a 25 gradi all'endia di nota a 30 en la region de Cuira. De man fai l'ora aura variabla con fasa se sulle pli lunges al centro mesdì a Cuira dat jank maximalmein 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Osa savainza il tot che ci vain da sveir il moment agli microfone Sergio Guetch, già vesce una bella domenica. Gugent Pacific.
4: Dappertutto, animai vi da correre, vi da conatella, poi proprio quel che vede adesso.

0: Beatriz Egli, Santiater RTR. Kegen malez ci restan ils vanciocio da macil vanci vanciocincio in a bova da crapa e glaccio destruia la gronda part dalla vishnanca blatten e una persona è morta perché ci las autorità son gia evacuò la popolazione d'ores o la catastrofa becce custo da ple un frendes. Kurt siva la crudada da crapa on Adrian Camartin e Fabia Caduff visitò il Le Chantal e rapportò an una episoda speciale della emissione Café Federal da lor viadi e da lor incontres. Avant Pax Day se Adrian Camartin tornò ant in Laval per vurdar ce ci è tot capitò siva da lo e non siva la bova da Blatten.
1: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il solet hosp che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da crappa e glatsch a von bien in on, la davosa stazione da quella linea d'auto da posta. Li lunch vai bo.
2: Adieu.
1: Arrivaus a Wieler, l'emprima sorpresa.
2: So, che weiss da? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luke und Latte in die Jinkafé. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, weiss uns mal wieder in die
1: Nana, la Stadion um Viren sei die Stade Buna, die la Dona als Sportel del Büro de Tourism. Natural mein, agenai schon zum Teukils Litz de Blatten Mönchen. Mo schliok, sei ich mein Staubien. Risponder el Mikrofon, willi ella den Ton bo. E se la domanda c'è i sentimenti che la agia in vista del 28 de maggio, cura che gli hai lo exact in onda per la catastrofe di elemo, che stoppi halt mirana von, e che quai vini lo sciombien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka de ricostruire Blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone spuspai savi tornare a Blatten, quai la fina mira. La Vishneunka ha per quai intent creato una commissione che coordinesce tot. Ma in tocca la levada de Blatten dati un biade fa e de bagigia. Avon paucas iamnes han anciet les lavurs per la construzione de dina nova via che duai colligia Wieler con Blatten. E per chils avdons de wissen riet, in ocleuns ur Blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova, san en paucs mains buspai tornar en lor cases, vin actualmein construiu in appendiculara.

0: saigi de l'uvravi din bagage che tu hai da al bier de famiglias de Blatten?
1: Ja, vimes, ja. Schon speziell. Weil das ganze Dorf Blatten ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
0: Il maschinist hai de randà. E quai vic el Mattertal hai e fac sias experiences con las forzas de la natira. Avon 30 giunons an plires curdades de crappa curclau in a part del vic. Un frendes hai per clic bodau. Quai cheu a Blatten quai saigi schonan se c'hai auter di il maschinist. Totes cases simple mai naven. Mo quai surmuntin quels de Blatten schon, manegia el. Il proxim camion vegn ed eu continuesch il mia spasegiada in direzione Blatten. Kurz entre les devoses cases de Wieler entscheiva la zona Kotschna. Per ave in a migliore vista se la bova monda l'intocta di una via siedò e lo tais de la sponda si entocca un chiasun sin in biet.
2: Osi che soffle. Ah, c'è vista. Also direkt la bova krappa tu brine ungedina not gekrescha also in prima jada vesio wir meins es isch go da vosa ga no dessen steig her autre is immer her aus einer masse wie es gemeinen so la bova wie camions gewan kriegt ja lau in den dritz der fura at qualsiasi sea la lonza il flum che ho cavinde che io do a causa cavau in pau at che culo se bia meia che che ves pupli da stupasci biau da c'è me un che la bova ah oh, sono di impressionante ai
0: Brunet vigni freit ad il vent pli ferm. Neud il West se stauschen las Nebles wie den Elaval. Ed il Tucada la Baselge de Wieler ei per mai il Signal de se metters in via an avos a la Station de l'Auto de Posta. Leu son ja Bulsulet gespetcha. El Mondi fa commissions Brick, di inum a schia el Sisonta. E el vul bo cheu registreschel sias rispostes. Lo vigni tot puspai sia do. Quai che saigi sabidiau, quai saigi simma in sabidiau, ed el, el mire o sine ganavo.
3: Grazie.
0: El bus a navosa Goppenstein, leil e unine ga passails, malezza dils discurs. A mi vignen de men in citat che vaili giudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letza saigi sco in a tormenta plaga a Mirz Laval. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed jeu sperl, che quai vala lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir lecental.
4: Impressions da Adrian Camartin, Blatten e non Pitard.

0: RTR la domenica la sa dodici mesa.
1: Les gratulazioni.
2: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival zonza na domenica e darò ozank egna ulotra grillada d'anniversari. Fitch bung al microfone Sergio Guetch, belza wainza ambaleir vos moments d'anniversari. Ciao a tutti, buon piglionnof da veta vosotros ci vezzi il trentegna da maci il zons. No san prima giubilar da dozze, el ci sarò oz per franchi il star dalla famiglia. Laurin Alic, Avrin, complanescia il anniversari da cinc ons. Per Laurin, vainza servenia saleitz, car Laurin, tot bien sentiu natalezi, stai vinavon in car buop e plitart tot bien en scoleta, giavision tat e tata da cons. Car Laurin, nus giavijainati tut moil bien, sintes ciun ons, sperein che possias fa un pau fiasta oz e gleiti schon gudela scoleta. Cars salitz da tia decia Liana cun Andreas. Per Laurin Alic, enia giavijia la stubata gang, rotvis im quadrat.

Stubatagang, tegnerò notz Eriltz Pollers alla nazionale da hockey senglatsch Svizzera pil final della VM da questa sera. Otz sto il giovedì da musica pil anniversari da Cin Jones da Laurin Alic a Vrin. Il zonzo otz era pria Bruder Avella, per Pia Bruder, Vainza Suronia Saleitz d'anniversari, ves era da d'esser un po' una sorpresa. Cara donna, momma e tata, nus lessen gratulai, già vijati, tot bien sintes sia tons, engraziati per tut quel che ti fas per nus, gauda oz ti ugi, li affiasta sil zons, Vainza schon gia fac ir, quei già vija a ti tiu Herman, la figlia Sarita con Pascal e Tesdus Beadis Xenia e Aaron ventei fech bugen stai scotiais. Cara Pia, ir avein giù fac fiasta d'anton oz e tiu grond gi. Cordiala gratulazion sintes sia ton tons, nus giavigeinati tut mo il bien pil futur, en special buna sanadat, ti eis la meglera vigina kinz save. En grazie al fec per il bi e bien che nus avein anzeman e per tut quei che ti fas per nus. En grazia lain era per la biala fiasta che vein giù ir saviu gude con tei e con tea feglia sin vos cien a dies ons. Nus sparein che savein anc festiva bials natalezi zanzeman. Giavijanioz vina von in a biala fiasta ed in a belezia gi carse biars salitz da tes vigins da truc. Pil anniversari da Pia Bruder e nia giavigia carideros da siat cara muma per fare un plagiarots pil sis 70 avel de da nascenza.

Oder Vella, Madame Manch, Zetantons, Verschivescher Otz, Maria Ursula Capaul a Lumbrain. Per Maria Ursula Capaul, Weinze, Survenia, Gratulations. Otz, Ascia, nostra cara donna, Momma e Tata, Festiva il Siatonta, Aval Gida Nasciancia, Nus Gratulain d'accor e Giovijain a ti, buona sanadate, contantiancia, Otz, Lein ad ampli a ti, tot tes javirs. Gauda quae gida fiasta, las visetas elai i bein contei, nus engraziain per tut il bien che ti fas per nus, in special salit da tias duas beadias Alessandra e Melina. Pigli anniversari da Maria Ursula Capaul, datil musica populara, la Chapella Oberalp, cun as chlises compliments.

Fitch Bell, la Chapella Oberalpa, Chlises compliment. Da quel compliment musical pos allegrar Maria Ursula Capaula Lumbrain, ella festivescha ozil 70 anniversari. A Zuoz podainza oz er gratular a Otilia Rager, la giubilara festivescha il 78 complion. C'era mamma e nonna. Per tieu 78 anniversari at giavijain da tot cor tot il bun, gera fortuna e impustut sandet. Resta in avant usce fitta e grazia fitch per tut quei che feis per nu. Qua trameta Fadri e Gianluca per fare un plagiare a Otilia Rager ed Elzon Panzocci, Otilia Rager, terla gugent, musica populara, la formazione Engadiner Lendler, frunda da Schlarigna, il clarinetten Muckel. Aposta pil anniversari da 78 da Otilia Rager a Zuoz.

Clarineten Muckel, piglia 78 aval cumpleonna da Ottilia Rager a Zuoz. I terletz RTR las gratulaziuns i vagnam ir oz puspeina giubilara aintan la puntreis, center da sanedat a Muster, Tiburcia Giger, cumplanescia alo il anniversari da 80 anni. Cara Tiburcia, cordiala gratulazion sil anniversari da 80 anni. Nus giuvijaina vus buona sanadat e contentiancia, vus gudis da sta in compagnia per dai na paterlada, stedi prendeis vus parte las differentes activitats in casa, grond plage veis vus cura che vegna cantau, zambergiau e sempre mai in la compagnia. Plinavon celegreis e gudis vus las visetas de la famiglia ed il temps che passanteis insemen. Cara Tiburcia, nus giavijain a vus oz in bidi da fiasta cun bialas asantupadas, bunts discurs e moments plein plage, cordials salits da concusadents personal e mai na casa da la puntreis a Muster. Totes e tots, gratulation, ozza Tiburcia Giger e donna Giavigia la sera per il lac, il cantus firmus sur selva, per ambaleir quel moment da natalezi.

0: Il cantus firmus sur selva la sera sper il lac. In Saleit, enten la puntreis, center des nadata muster, allo festivesa ozza Tiburcia Giger, il sis anniversari da Ochantons. Fitch Bell, si garteggia alla feglia della giubilara ed esser stata al telefono da RTR per gratular, e capito ozza Sarita Jäger a Schiers, ella o gratulò per gli anniversari da sia mamma?
1: Ella gratulò mia mamma, che c'è tanto, questa avela, non pia bruder, e deve già della tubbien. Buona giornata.
0: Auguris per l'anniversari anche neda a Pia Bruder a Vela Blair Plageir con il coupegn da RTR che è termatainz per posta.
2: Per vos
0: Anna 7 minuti sei in legna ci vesse sera anche procuro per regno l'otter plageir d'anniversari savez gugent telefonare ante il studio 0800 25-30.
3: On nous a trop appris à se préparer au pire, éviter les erreurs.

0: Con Terlar RTR in soglia Fitch Bagn era procurar per bels moments d'anniversari. Al telefon è nostra auditora da Santa Maria, Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio. E ho l'esse gratulare in prima linea ad Ottilia Rager. Ottilia, se tu sei al radio, ci te volessi gratulare Fitch per te. 78 avevo l'anniversario e ci vuoi tutto il buona santa e fortuna. E ora le siamo gratulare a Rosita de Bonville, Erdezuaz per 79 avevo l'anniversario, quella è la tenizione al 26, ma la terra è da 20, e ora te la gratulisci per la paia Oz. E tutte le due ci vuoi tutto il buon santa e fortuna.
0: Per nossas jubilaras a Zuaz procuran ils jauers per musica d'anniversari il temp quel passa.
1: Hai, precis.
0: Bella domenica, venuanta Santa Maria Marlene Solinger.
1: Grazie, manch, arrivederci.

Ils jauers il temp quel passa an special per dus jubilares a Zuoz, Otilia, Rager, ella cumplenesce oggi l'anniversario da 78 anni e Rosita de Bonville, ella o podia festivare avanti per deis il 6 anniversario da 79 anni. Per ulteriores gratulazioni sent il studio 0800 25 25 30.

0: Chuck Berry ter RTR Ozils trentegna da match einten calaura degna puspe gugent con gratulazion senza cici abitescia a Sommurezen cio Ozils ons po ossa s'allegrar Maria Luisa Zena Santa Maria al telefono allegra.
1: Allegra, Sergio. Si avessiente gratular a Marco Walter da Sommurezen. Ciao Marco, io ti gratulisco da giovane, buona, sentabile, la fortuna e tutto ciò che ci tocca però. E speranza non deve essere, ma in modo che ci hanno snusso e l'onni loro per l'ottanta fare loro una festa.
0: Ebbè, Marco Walter, la madema Anada, Maria Luisa Zen, ti dia la amicizia fino a nosa. C'è non c'è i belli momenti ci hanno restos fino a nosa?
1: Madre, el dia blera mo cucelve a mo fia mamma, val ciao, niela mo blera, loro si incontra e son qui e là del ciao. E loro del ciao d'una si incontra da classe e di scia.
0: Calzan legendari, screia termincia a nata.
1: Sì, e quali
0: si da classe. E Marco Walter, el possa s'allegrar degli agevesh da musica nucchi e binan italiano.
1: Hai,
0: entisci, hai. Facciamo un gente che è il piacere. Bella grazie domenica a Santa Maria,
1: Sergio.
0: Maria Luisa Zen.
1: Adia. Grazie, Fitch.
2: Cari amici, lavorare stranieri in Svizzera, un'ora per voi, jetzt singen wir für euch.

0: Adegna puspè in classiker nucchi e bin in italiano il giovisce da musica ozpiglia 79 ava l'anniversario da Marco Walter a Sommurezzan.
1: Per voi

0: RTR gratulon zemen kun vos oter spils anniversari zocils trentegna da macer da nosa vart tot bung piglion nov da veta la scegu star las turtas i dat anc entradas libras piglia bonian giadina a scuol Otilia Rager da Zuaz e la ventirevla Blair Plageir. Tant gratulaziuns per ozaglia microfon e sto Sergio Guec giaveis una buona continuazione da cala domenja ci saves davantare una domenja da dor si la Svizzera godogna il final della VM da hockey in glatsch questa sera incontra la Finlanda.
1: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
2: Ja, es legal. Sil finale, spero che vengano al finale godogna, ma potete.
3: Ja, sono ci optimista di el godogna nuovo.
4: RTL, les gratulations. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: News al puls della musica.
1: Dal Simple Wert zu il Hit. Fin der la scovrida. RTR. Usciva ria, scola vita.

0: Las novitats de RTR.
1: A comentar la talla sin la pivalur a favor de l'armada, quasi totes les partides han resalves. A tutina si basta oz per il títol UBIC, la squadra nazionale svizzera de hockey, e a partir de demaun la numer 1 del mond. De plide quals temes de Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La proposta del Consell Federal d'augmentar la talla sin la plivalur per finanziar les expenses de l'armada fronte sin bleras resalves. Quasi totes les partides credicessen la proposta. Quai resulta de la consultazion che ide a fin. Sulette mai la partida al center stat de vos in augment de la talla sin la plivalur per 0,8% durant els proxims 10 ons. La PLD, die bei Jä ed in Fonds, refuse però de far quaisur la taglia sin la plivalur. Ech la PS a la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres options, a la PPS vuol restrukturar auter als Metz. Ils Vertibrals wollen metter a disposizion de meindeners all'Armada, ad als Verts refusen en Zoma de augmentar al preventiv. Sin l'Insla Malta al pipicem paiais de la UE a la partida Labour del primer ministro Robert Abela gudegnà las elecciuns del Parlament. Quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grand quel l'avantage è ne però anche beig clair. La numerazione de tot les vus doi esser terminada en il de curs del di. Noch indicazioni ufficiali e la partecipazione alla votazione stata fitch auta con passa 87%. Il primo ministro aveva anticipato le elezioni che fissano acne main per stades e non. Sco argument aveva il nomina als quitats geopolitics. Sia regenza dovrebbe in nov mandat per manach la Malta tras in crisi d'energia casmanaccia. I dankter las novitats del sport, hockey sin glatsch, la squadra nazionale svizzera vint per la prima giada ad esser la numer 1 en la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sventer che il campionato mondiale è a fin. A quai, indipendentce la gudogna questa sera al final incontr la Finlanda UBIC. Tenoch las calculaziuns de l'agentur de novitatskisten STA stiaccia la Svizzera con quai giù del tron el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz surpassa en il madem moment el campion mundial de record al Canada. En las calculaziuns vegni resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mondials sco del turnier olimpic a Milano. I dank der Real Hepatlon, Annick Kellin a Erch per Schwaz als a Kundi del Meeting a Götzis en Laustria. Le Grigione a Wert Otz als si lung con ina distanze da 6,6 meters, con quai alla Hepatlete del Partenz migliorasses agen Rekord Schweizer da 6,9 meters. Per quakil vende però sta in zig memia ferm, ne vin la valur bit renconoscide sco Rekord Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca bepli el tir de la lancia.
0: La meteo.
1: En il curs del svetro mesdì se formen adina de plinivels di ele quintar con urizis ad uradis. La temperatura se movente sin tranter 25 grads e l'engi di notte a 30 e la region de coira. De mount fellura aura variable con fases de solei pli lunges il svetro mesdì a coira dati anche maximal 23 grads.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats de RTR.
1: La Malta ha elegit el primer ministre in uffici d'Astia Reger per una ulteriore periodo d'uffici. Alla hepatleta grisuna Annick Kellin è in corso de record Schweizer a Götzis. De pli de quals temas de Laura dati os e las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Sin l'Insla Malta al plipicem paiais de la UE alla Partida Labour del Primo Minister Robert Abela gudegna las elezions del Parlament. Quai avant la Partida Conservativa Nationalist Party, quant grond ca l'avantage ene però anc bec clair. La domozion de tot les vus doi esser terminada en il de curs del di. Danach Indikations Offiziales e la Partizipation alla Votation stada fich auto kun passa 87%. Il Primo Minister veva anticipales Elektions gefissen achne main pir stadas en inon. Sco Argument veva el nuna als quitats Geopolitics. Sia Regenza dovria in nov Mandat per manach la Malta tras in a Krise d'Energie kaschmanaccia. Chicastat en Colonas in autostrada italiana po tutte noch pretender en avos de nächs a partir de maun. Ils gestionaris autostradas taxables stond per jahr in a indemnisation schidat Colonas per vide pazals planisats. L'indemnisation depende del trajekt kins echera adel temp kins stat en Colonna. C'è che dovrà per inviadi da 90 km 40 minuti spedic che usità, sovint è una vos 75% della taxa d'autostrada, ter de pli che 2 ore colonna dati è una vos l'entira taxa. La regla vale be per colonnas per vide plazzals de lavur, però bec sci a simplemente memio blech traffic. I dank der las novitats del sport, Hepatlon, Annick Kellin, a er per schwas als Kundidelmeeting a Götzis en Laustria, la Grisuna avert otz al ziel lung kun in a distanza da 6,96 meters, kun quai a la Hepatlete del Partenz miglioras es agen rekord Schweizer da 6,9 meters. Po quel vent è però sta einzig memia ferm, ne vin la valur bec renconoscite sco rekord Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca be anche al tir della Lancia. E dank der il Tennis, Iga Swiatek e la Nummer 3 del mondo è sorprendente ma ancora da ora in l'ottavo finale del French Open a Paris. La polacca ha perso la partita incontro la Nummer 15 del mondo, Marta Kocjotic, con 5-7 ad 1-6. Per Swiatek è sì la prima giada de Piel 2019 che la stodia fa la valise en l'ottavo finale a Paris. De Pilura a ella guadagna 4 giadas al turnier de Grand Slam.
0: La meteo.
1: En il de corso del ventre mesdì se formen adina de plinivel se diede quintar con orizis ad uradis. La temperatura se movente sin 30-25 gradi e l'engi di nota a 30 en la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuira, tranter Rottenbrunnen e Panaduz dati Colonna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Kunschkuverides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Suenter attaches cun drona su canaises sin la peninsula Krim vegn razionà al benzin. Alla hebatleta Grigione Annick Kellin es in kurs der Rekord Schweizer a Götzis. De plide quals temas ad Laura da die Ossellas novitats della squatter. Al Mikrofon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektat in razionà al benzin. Provide attaches cun drones ucranaises in implants dieli e la retrace de benzin el stancadis limitada. Uscia da scimnir tanca maximal mein 20 liters. Am plenir giù el benzin en canisters na saia beclubi, come ne cesce la regenza de la Krim, che venide messa en uffizi de Moscow. Quai vale al moment per 30 dies. De pilanciate dell'offensiva in Ucraina serva la Krim sco base da provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sinina autostrada italiana po tut tenor pretender en avos denes a partir de demaun. Ils gestionaris autostradas taxables stompa jar ina indemnizaziun schidat colonnas per vide plazals planisats. L'indemnizzazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat en colonna. Cica dovra per inviadi da 90 km 40 minutes plidic ca usità soving en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter deplica 2 ures colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vale B per colonnas per vede plazals de lavur, però becci a simplemein memio per traffic. E dank der las Novitats del Sport, Hepatlon, Annick Kellin, a Erper Schwanz als Kundidel, Meeting a Götzis en Austria, le Grigione a Wert Otz als Silung, kun in a Distanz de 6,6 meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz, migliorass es agen Rekord Schweizer de 6,9 meters. Por qualquel vent, e però sta einzig memia ferm, na vena valur bec a renconoscida sco record Schweizer, quinte però per la validazion del di. Us manca bepli al tir della Lancia. E dank der il Tennis per Belinda Bencic e il French Open a Paris a fin suenter la chiavel final. La Svizzera ha pers la partita in contra la Ucranaisa, Jelena Svitolina, la numero 7 del mond, quai en 3 sets con 6-4, 4-6, 6-0. Per Bencic, che attualmente è il numero indisch del mondo, esiste la prima giada che la domenica in la chiave finale del Grand Slam a Paris.
0: La meteo.
2: In il Kostel Center Mesdi si formano ad inna de Plinivels e di ad acquintar con Orezis ad Uradis. La temperatura si muovente sin 30 25 gradi e l'engia di notte a 30 in la regione de Cuira. De maun fai l'ora aura variabla con fases de solei pli lungasel suentro mezzdì a cuira dati anc maximal main 23 grads.
0: Vias e traffic.
2: Si in l'autostrada a 13 in direzione cuira dati colonna 30 Rotenbrunnen a Panadoz e da far quin con 25 minutes de pli temp de viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di tal RTR.
0: Con sempre verz, scuverides e hits.
1: Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Suri hit.
1: Cazzo.
2: Finta la scovrida. Usciva via scolavitta.

0: las novitats
1: da RTL.
2: La repatleta Grischuna Annik Kellin gudonisch kom prima Schweizer al meeting a Götzis a quai ergisch con in nov record Schweizer. La Confederazione tira avanti una procedura in connex con l'anteriore banca grande Credit Suisse. A questa sera è stato quintar con Uradis e Dorizis, de maun fai l'ora aura variabile ter maximale 23 gradi. De plide quals temas ed all'aura dati os en las novitats de las 5. Al microfono per vos è Corinne Schmidt. Buonasera. Annik Kellin, la hepatleta Grischuna Aschko, en prima Svizzera gudegna al meeting da hepatlon a Götzis en l'Austria. A quai ergisch kunin nov record Svizzer da 6.726 punkts. 87 punkts de plike ter sia quarta plaza als Jeus Olympics a Paris. La suletta concurrenta Emma Osterwegel ne bitch curide sperta wunde per angst surpassa Kellin. En il si lung, sia disciplina da parada, el atleta de 26 ans, si jede usche lunchko anc mai kun 6,96 meters. Per qualche vent e per osta memio ferm, da ville valur becceren conoscidesco record Svizzer. Il Tribunal Penal Federal ha mes ad acta questemna la procedura incontra in anteriura responsabile de compliance dell'anteriura banca grande Credit Suisse. Incontra questa decisione fa il Departement Federal de Finanzas ossa però recurs. Ins ne saia becci d'accord con quai, a decin pedader invers l'agentura de novitats AVP, su enter in report della Sonntagszeitung. Alla donna è venuta in faccia da bitch aver annunciato il pagamento del stadio di Mozambique se in conto della CS in Svizzera. A quai, malgrado che il danese è venuto da fontanas bitch trasparentes, ella vestì per jahr in cestì da 100 millifrancs. Sin Linz la Malta al Plipicen Pajais de la UE alla Partida Labour del Premierminister Robert Abela, udegna la Selezions del Parlament, quai avant la Partida Conservativa Nationalist Party. Quant grond ca l'avantage è, ne però anc bitch clair. La dumbrazione de tot les vus doi esser terminada en il decurs del di. Noch indicazioni ufficiali e la partecipazione alla votazione sta da fitch auto con pass 87%. Il Premierminister aveva anticipato le elezioni che fissen a cemain pir stades en inon. Sco argument aveva el nomna als quitats geopolitics. Si regenza dovre in nov mandat per manach la Malta tras in a crisi d'energia che schmanaccia. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektato in razionale benzin. Per vide attacces con drones ucranese sin in plans dieli e la retrace de benzin als tankadis limitada. Uscia da stivinir tanka maximalmen 20 liters. Ampenir giul benzin en canisters ne saia bitch lubi, comunicesce la regenza de la Krim. Quai vale al moment per 30 dies. Depi lanciata dell'offensiva in Ucraina serve la Krimsko base de provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sinina autostrada italiana può tot tenor pretender en vos denes a partir da demaun. Ils gestionaris d'autostradas taxables ston per jar ina indemnizazion si dat colonnes provide plazals de lavur planisats. L'indemnizazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat en colonna. Cica drove per inviadi da 90 km 40 minuti splidic ca usità, sovegn en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter de plica duas ures colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vala be per colonnas per vida plazals de lavur, però becci da a simplemain memio blech trafic. Irgendwann anginna giada in a vostra rel sport. La nazionale svizzera de Balla P a gudegna al geu de test a Songaglia incontra la Jordania con 4-1. Il geu a stivinir rot giù paucas minutes avant la fin per vide la plievegia intensiva. I dank der il tennis per Belinda Bencic el French Open a Paris a fin center lo chavel final. La Svizzera a pers la partida in contra la Ucranaisa Jelena Svitolina, la numero 7 del mondo, quai en 3 sets, con 6-4, 4-6, 0-6.
0: La meteo.
2: Questa sera potessi dar in un lauter uradi, de man fai l'ora aura variabla con fases de sulle più lunghe se su intermezzi. A cuira dati anche maximalmente 23 gradi e la svalata del sit e si lentir di 10 bel grazie al favorito del nord.
1: Vias e traffic.
2: Si in lauter strada a Tredisch in direzione cuira dati colonne trant der Rottenbrunnen a Panadoz, jede fach quin con 25 minuti de più tempo de viadi.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Enna match eneda adon. Keston è tot pront per quel moment de scrivere storia de sport svizzera.
5: Es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
6: Ja, Legal, sind Finale, sperren die wegen der Finale Gudonien, Mappe Kotete.
7: Ja, sono ci optimista di El Gudonien.
4: Davantar, campion mondial da hockey senglace fis l'ampremeda per la Svizzera che gli anca intem la acna terra. Il preplageir cresce finiant il final da questa sera. Svizzera-Finlanda, nos ischens da lunga live a Turich. Agli microfone Sergio Guetsch, buonasera.
1: Credibile e simpatic.
8: Hat schon lange gehabt fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Puls del Sport.
1: Davant a la Svizzera per l'empremeda campion mundial de hockey senglaç, tot è pront perquè el grand final, il countdown è lancea en bun 3 ore, ell usce en avant lo specia che il grand final, che il campionat mondial encontra la Finlanda. Per nous a Turice, il nostro reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, final Svizzera-Finlanda in semi pudeseira in vigor questa sera.
2: Absolut, di fos propi l'encoronazion de quella generazione da daur, entuorn quel stars della NHL, in ega cun Romagnosi, ca die 31 ans, ni in Nino Niederreiter, ca 33 ans, ni prin goli per Leonardo Genoni, ca già 38 ans. Die la Svizzera, ai sil pupila pi veia equipa, quella cu la gronda experiencia, di fos propi la pagaia, per la gronda lavur dels davos 10 ans, lavur che se base cun zone la gioiala di Patrick Fischer. In Cina sgase il Svizzers Zot Fischer è un stai fecchio di tir, adosso è proprio Temps, il Temps è Madirs, il Temps è arrivato per Aur. I trovo un inagaina prestazione sconto con noi. A lui, sei realtà, lui scrivesse la Svizzera proprio storia. Adesso un po' su Dio, lui esplodese quella Swiss Life Arena questa sera che va ad Altstedt in Turin.
1: I vigna specia in grand G in stretch duel tra le due migliori equipe a quella VM. C'è di scuola per la Svizzera?
2: Bia, io le dico quasi tutto. Ci sono in sguardo le statistiche. Lui la Svizzera è la ruola di favorito. Esce quelle statistiche che non sono questa sera nuova. Ma la Svizzera è la soletta equipe che ha guadagnato tutti gli giugs in tocca a noi. 9 giugs, 9 vittorie. Vitir sitau courant oggi goals, schau fast du let oggi goals, offensiv sco e defensiv, si ferm sco nigin outer. Lua l'equipe de Jan Cardieu e quella stade la mire equipe co che portoca power play ed el box play pie con in jugador Pipauk, a lu con Leonardo Genoni alla Svizzera al mir goli. A bottom play da la fase da gruppa alla Svizzera già battiu in egal a Finlandia zwar pezze cop con 4-2. Allora la Svizzera dau al miez final. Ja ich so entre miezdi ad sci ai giu in Cina sures de pli peda per se recrea a sapinas in quel finale. Sins mera e che u puspesi la statistica dels Davos quitor di Jones a 12 ga. Quell'equipa gudignau al titel ca dau sco am prim al miez final pia al so entre miezdi pia in bien omen. Con autos plaits, l'equipa nazionale è semplemente la più ferma equipa a quel turnier a 10 codic do prompt per auch.
1: Aquella tunga tutta grandiosa è in tante nina garanzia ci tange questa sera ir per or.
2: No, in giù che c'è vedete nulla con il finlandese fronte alla Svizzera si la seconda migliore equipa a quel turnier. In giù del finale si può comprare con in giù del gruppo già als Davos du Zons alla Svizzera per esempio battiu mi chiamai alla fase del gruppo in ega als americans respectiv la Cechia a l'upitar del finale spiars il duel con quelle equipe ad ascia mi chiamai stessa contenta con Argin. Questi scenari quel due denton buon in ega capita questa sera a Turin. Ieri il terzo finale in serie, oggi due propri da Aur e col sostegno dei fans, perché c'è a combattere a casa per il titolo in questa di per la Svizzera viene qui ad essere il più grande e il più importante gioco della storia del hockey svizzero. 10.000 fans al stadion e un'inegata 10.000 fans alla zona dei fans che va giù del stadion. Milis sind wir che va a Turin e public viewings. Adesso un po' su Dio scavarca e in milioni di persone viene a perseguitare quel finale questa sera alla televisione. L'euforia è proprio così grande e ormai osmeungamo più il happy end. Adesso non si c'è Sergio, vesse la Svizzera, che c'è del reminente vendedore per la prima gara insomma la nombra in del mondo. Tutti in quel finale valuò questa sera da Gudignà o circa alla Zendisch quel titolo. Lo dati noce libre a Turin. Lo hasti vini fai fiasta ils restaurants e delle bars an token da me omorvei quai al departamento se girtat del mercato decidiu. Pia, gudogni auch noce libre a Turin.
1: Veda la motivazione a Vesiglia con che il becce da mangiare si vedus già argentils da vosons desiglia questa sera dar or tant pil moment da Andreas Vialant live da Turic el zanunzcia pitart puspe.

0: RTR Domenica Sairan, 7 minuti dalle 5 mesa per la finizione della VM da hockey in glatch. Rapportanza era da un momento speciale per Gian Gilli, il anteriore manager de sport che è stato della partita a quella VM scu volontari. Durante quel turnir è el sto il head of happiness. Roman Dobler è zantupo con Gian Gilli.
1: Gian Gilli cammina con un rier tras la Real del Campionato Mondiale de Hockey a Turicha Altstetten. A qui è un ciao e a là è un hallo. A Gian Gilli che conosce un Fitch Blair, sort della scena de hockey, is in clie c'è rel che conosce un mantun liaut.
2: Questo proprio c'è, se Gers ci viene e dice, ma c'è questo qua? Allora dice, ma siamo il head of happiness. Allora Gers ci dice, ma... Questa è la loro flotta, belcia tu scuola, che è proprio un bel sentimento, perché c'è la lieta vezza, c'è, tu non stai di essere chef. Tu puoi essere un altro, un normale collaboratore e lavorare per te job, per la roba.
1: Una vita intera era Gian Gilli manager di sport. El era per esempio l'almeno gestione dell'ultimo campionato mondiale di hockey in Svizzera del 2009. E el era il CEO del campionato mondiale del 2020, ci dislura per via della pandemia da corona in istituto.
2: Questo proprio per me era per forza serer giù con l'idea del progetto 2020, perché c'è qui era giustamente che ho cominciato e lavoro 4 anni per un gota. E qui mi allora ho fatto meglio da smettere, allora ce non so poter fare fin questo progetto e ora potremmo fare fin con gli eter ci lavoravano in mia UK, ci sono a coderci e questo è una bella roba e qui fa gusto.

0: campionati mondiali der ciao in Svizzera e quella lì. I per quai deri per Giangili da Lunga Claire c'è l'esingager per questo turnier da hockey. Questo è ad per osco volontari.
1: In sé l'orma dell'evento è il volontari e che questo fece importante c'è proprio quel ciò succede per tutto il tempo oggi in dì con tutte queste medie sociali c'è le emozioni giovani una grande rola c'è che dà un'identificazione per l'evento e c'è questo volontari proprio per identificare con l'evento.
0: Gian Gili è un grande amatore del sport da hockey. Nino Niederreiter per esempio è un figlio buon amico. C'è il zingaggio osserco volontari e sarà un po' inviati non in sì storia. La possibilità di annunciare per un evenimento sport sco volontari dà in sé in questa forma pur di spiel campionati mondiali di skis del 2003 a Samorezen.
1: E Creccia non spregiava d'una proprio la prestazione del volontario. Ci viene a lavorare per un gut, ci viene a dare una certa contribuzione, ci mengersi le competenze. E Creccia, preciso, il campionato del mondo militare, viene cominciato un po' con questo. Creare una firma, creare un nome con questi volontari e da dare un'identificazione a tutto questo, questo lì ci viene a giudere per un gut.
0: Gian Gili dà osserco volontari una vista all'organizzazione ci dovrà per mincio correnza gronda. Circa 1600 volontari procurano che tutto funziona bene per il campionato mondiale di hockey a Turic e a Friburg. L'Enge di Nais e Sünde Quest ci dà appunto una vista alle persone che giuden pro per un grazie a Fitch.
2: Las regurdenges da Calaveam las quales rastaron a Gian Gili.

0: Speer vege se na buna fendem da la Val Müstaire der ilze vaginza talianza da Celavard dil pas degli Umbrail on festivo questa fendem da ilze 125 Jons pas degli Umbrail il pas il piot della Svizzera Zuram Virne che la veia ci anceva a Santa Maria am Val Müstaire magna sur il confegna Bormio Sarada da stat d'antant quinta che la veia in enorm traffic. Regurdencias agli pass degli Umbrail Georg Luzzi.
1: Il pass Umbrail non è sbeccia mangi cincions vegli. Sul pass Umbrail è tornato fin già Karl il Grand con sias truppes dall'Italia del Nord in direzione Germania e quai avant passa Milons. Con ce mangi cincions pass Umbrail es festeggia la nuova via del pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es pure squintar bleras istorgias ed anecdotas de quis pass, dalla prima guerra mondiale, dals prims autos ed ir dalla contrabanda. E dalla contrabanda sal gorda Silvia Wittmer, la donna ci festeggia a prossimo manc ses 90 anniversari e ci ha manà 50 tons l'hotel Platacces ci sricciata su un mezz viadi su del pass.
2: O se sto in altra contrabanda o se in giù ci va più con sats con sigarette. E si uns, quindi mo mi siamo i colleghi, quasi non venne in giù in traps, per essere sortita la sonda, lo viene con un saccio. Con un saccio contrabbando, e stai mettendo sul confine, e lo clapene su un canto francese. E qua era un enorme blair per quei sonds.
1: Se sbappi insieme con colleghi della Val Müstaire fivano parte attiva mancia la contrabbanda, ora van tot sacci da sigarette siemen sul confine, ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
2: A me non venne dopo i 7 anni, e mi dite che conoscere mio sonno e quello era guardia del confine. E mio papà non venne in giù un piacere di questi uomini. Quello era di una pianta al mandato, perché c'era elfe a contrabbanda e mio sonno stava a guardare. Questo non fa un contrabbanda.
1: Ma in un modo sveva Sabina. A Moazza e la sua regolare mangi con l'auto aiutare ora l'hotel Platacces, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenari Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanze. Il pass è verbe d'instà, un pass fitch ben frequentà autos, tövs e vie più ervelos, Aldo Grant.
3: E mi pare che dopo il giro è passato così. Questo portrait sarà unito in diversi paesi, no? E là è cominciato allora piuttosto con velo. Quindi, quando era, minciando da più, io so così i bikes, naturalmente, quasi un po' più vegliese, quindi va un ersi con i bike, arrivano sul stile serioso.
1: Un altro che conosce mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi venne il nomna. E è stato 35 anni stradin, a Moaz venne il regolarmente sul ristorante Platacces a bevere il caffè. Quanti caffè c'era bevuto qui? La grande sfida era drivir il pass da primavera, metters naiv d'era da romir, al svizzers con maschines modernes, il stallians per conter.
4: La differenza delle maschines per romir, questo comprende le maschines veglie del 101 Grigion e dovrebbero essere qui, già sacci d'era in Slavazunci, ve in sez bedavello per sezzerio e sotto vart per il chassi viaggiani le svelles.
1: Va in clerci d'erano più svelz pront e noi per noi c'è Jan Conradin si giteva sul pass noieva vert della vart italiana.
4: Qua era Sean Blair già venne a vert al pass rumito ma il confine non rivia stagliano non rivia qua era di un impaio e mi gettavo ma sarà la fora villa drossa. Perché vedono scorse che ci dei loro rumide naise per lasciare il traffico.
1: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare a moblere le storie. C'è mai 5 anni che Pas Umbrail venne festeggiato, in gioia una o c'è le storie, venne sgiura e quintata. Un pass che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Val Müstaire.
0: A 125 anni Pass degli Umbrail il telesguardo era realizzato che il video è accessibile via Play RTR.

0: Džajnza, Pušpe a Turič. La Svizra è si vada duzenda za na fevra da hockey sen glacla euforia è propa immensa si va la prestazione del Svizzer scun sonda Turic è la festa gronda il match della Svizra è na degna stossa van di azora degna dischme la fans ant il stadion e oz sunga Frank Blairs wesen gugent gia in ticket pil final ancunter la Finlanda pudeir perseguitar che al final agli ordigli glacch po nosser reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, scuola, atmosfera e la tensione in per ora davanti il final.
1: Ma io les di ruhe vor dem Sturm. Also il momento è un ruasaibel, il momento da venia combattiu per la medaglia da bronze. La Norvegia che meina con 2-0 cuore fin in contra la Canada. Il stadio è già in planius de bain la grande parte fan Svizzera, se die schon la prespisa. Leo per qualche suon dal menu principale questa sera. Ad insenti te vi dals fans l'atmosfera è in te in tensione. In sai va per FBA questa sera e va per il titolo. D'anton sco menzionau durante quella sentire amnes che va turigi una grandiosa atmosfera. Ad avere mai in non dec super grandios campionati mondiali.
0: La Svizzera è per la terza già in serie in tenen finale del campionato mondiale oggi e a questa sera la prossima chance da davantare per la premeda insomma campione mondiale scu state gli accennamenti con il puls tils fans.
1: Ma questa col puls dels fans da mondo grazie set in che stasco quasi 2 anni in quel stadio in quella Swiss Life Arena Turic proprio in fanatiker da hockey in usane già audio al radio Donat Albin de Tron la domanda costati col puls la febbre osa curt ce l'indi bien 2 ore a mese avon quei finale contro la Finlandia.
2: Il puls è un relativ normals in Selegra, il giugti as deje fe bene voni in tele prespise grados con Canada e Norvegia. In se neutralmen schon en consenso la tensione è alta. In se concentrese buona mens concentrese da set center hockey abbiamo un total persuadius con us minus per quel titolo.
1: Che fa? Che ti è da si persuadius? Che ti è si girschi da dort au finalmente senza che angoniao 4 gargin als de vos decennis.
2: Ja, ja, als wie us sis jungs in de Schweizer. Een konzone kwartfinale contra Schweizia, absoluut total. Nu keren inholen de vos, dan nog juk wel eens zo'n minuutes. Dan combatieu weer een totale center. En die lunchen dan met de controlaar juk, met de si tempo. En de Schweizer kun je winnen con tempo. Sluan e Guinness, equipes, ik zie een chance contra de Schweizer. Voor kwijt zo'n deel simpel en persoonlijk. Kwijt zeer een mens in de prima gap.
1: I me anche un ingiuk, si va ben 60 minuti, si patrasce, si qua gertegia, si va veramente per quel bucal, per auch, c'è montata, vesco, per la Svizzera, per il hockey in Svizzera, forse per te personale.
2: Eine non dice montade, io sono il presidente del club de hockey de Trone, noi siamo in CBA fans, noi che persecutation, noi che la nazionale fa, dus de Vosons, voi noi stiu PT, noi siamo già in per finale, noi siamo in spiace, siamo in gara con senna penale, siamo in gara senna prolungazione, noi siamo veramente, come di, noi siamo già in us quel titolo, qua fosse una non dice satisfazione, per noi, per FBA, per noi che fans de hockey de PBA, per uns, che si è sempre mai in bain, os finale, mai in bain quel titolo, noi siamo fa di au, la Svizzera è fa di au quel total.
1: A portare insieme in te che ma in vigor sco gran fan da hockey qui è un privilegio stanno sono di sin sa che è a jur del glaggio per so quitaio les di quel più importante giu da hockey della Svizzera che han x cui giu inaga.
2: Ja, quoi absoluto so. Ja, boni non, wat boni non, vai un po' so, qua stick, scun natural, ma una speranza, chi cartegie, con tocchi, ma si, ados sai, sai, è già nel finale, ne ados natural, ma non sono punti di forza a tete, poi clar, ja, adio spero, la schifa si su, vai chafa, la selegra, sin quei giudi, questa sera, adio spero, l'intera Svizzera, che selegra, dasci selegra, sin quei giudi.
1: Non è che sa, per seguire questo qui, as in bien plaza il stadion?
2: Ja, è super plaza, io con un po' so, vai natural, ma lo è studiato, io ho la reccia 13. Vai io la tredici per me la cifra del click per cui vai io adesso studiamo in te da qui che vanno a pushare i tickets io spero naturalmente che la reccia 13 porti click io sono relativo del tir del glatch che vai bolezza servizio su tutto vai già a fare noi per giù
1: Donat ti è stato che abbiamo in 2 anni se tu ricchi hai investito ti è vacanze per quel campionato mondiale quasi più vero quel campionato mondiale da casa quelle 2 anni ti mi rosa una volta quella ieri sta una enorme euforia. Credo buon motore di all'antica Svizzera, ma qua sti provare quel campionato mondiale.
2: Grandius, io so dire su questo, meir, oggi qua chiamano, mentre chiamano chi vengono. A di avai lo è io già di una persona che ha le partite con altre persone, se sono le prime partite, come va, per esempio, se non vado io di una altre collega, che non sta che ho, a me rao, il quarto finale, mi è il finale. E poi naturalmente fai speciale, ho scagato, non vengono che ho mirato questi giugni, un biletto che avevo organizzato, questi che quello è sì super. A di avai lo è io, questo campionato mondiale è super, è fenomenale. A di avai un dei giocatori, se sono io, a di avai, che fai? Ma sempre centro con il campionato mondiale, io sai, abbiamo già detto, io sai così a minchi, non in gara, prendi in gara parte con il campionato mondiale, indipendente, io sembra in super atmosfera, fai piacevole, le auto sì, le buone lune, tutto ciò che balla poi, sto svegliando, io sai, ma così a tutti sta fatto.
1: A Gartegi col tetto sei noi libera, o da Turic, resta di ucchio, fa sfiasta in il centro di tornare a Vospus, poi in gara in surselva, tron.
2: Io ho acceso il stadion di Turic, abbiamo già detto, io credo che io venga a fare frutta, parte ma poi in quella soddisfazione personale, venga ad essere mai più grande, buona mente, che io sono buon risentire notte, non devo fare parte ma poi finalmente venga a fare il titolo, io spero che ci fessi in cui. Io venga a seguire il stadion di Turic, amici casi. Io lascio fare, tu cosa vuole fare fiasco, non può fare quella fiasco, quel super. Io vengo da fiasco che ho il stadio e ho il stadio. Io prendo quell'atmosfera, prendo lui con me, io sono il B, tutto il mondo, yeah.
1: Per finire un donato, il gioco sarà di un tip questa sera, Svizzera, Finlandia, il risultato?
2: Questo tip sono di una Heiklisse, abbiamo detto lì 3-0, lì ho già non il 0 da vostro, non si gente 3 gol da vostro, Josef ha 1, questo gartia questa sera, questo gartia.
1: 3-0 più, questo fosse naturalmente il risultato del Siemi, anche per la nazionale Svizzera. Donato Albin, in 10 mili fans che per su questo scopo finale, e ben due ore di Turin, io sai, di sonosa, io vengo da un grande fiasco, una grande euforia, un grande spettacolo che ho a Turin.
3: Speranci Donat Albin Niro ad aver ragione con sia prognosa per il finale. Grazie Andreas per quelle impressioni, director del stadio a Turin. Alla nuova ci vigna combattia questa sera, 20 minuti passò la soccia per il titolo da campione mondiale 20-26.

Il countdown marcia che esce a 6 revanci minuti se passò la zoccia il finale alla VM da hockey senglatch Svizzera-Finlanda si lessa zir esser dalla partita ad ein ulotter public viewing. Al microfono sto Sergio Guetch, o faccio plagiare bella domenica sera a 4 minuti e la 6.

0: אל די דר ארטל.
1: עוד קונר וינקדוף בנבני. פירים וינצנס קוינטה קום דישקרגה. Il processo contro gli anteriori chef della banca Raiffeisen presenta la defensione nuovi documenti. Tenor la NZZ am Sonntag, tu hai in quel scomprovato che il pagamento di 2,9 milioni di francs che il suo partenario Beat Stocker ha fatto Vincenz, sei in stai in veritabile imprest, a buon che doi in suo pao di una partecipazione deficiente. Il accusai spera che il caso veniva letto da Nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simplevalette per finanziare le spese militari per quasi anigine partite. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sull'etamane il centro, la partita del ministro della Difesa Martin Pfister, l'idea. Si gioca dati proposte per midamens da dreccia sinistra. Ad il Zwerz vuole in somma aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon da Götzis e l'Austria con un totale di 6.026 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigione è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportivo che efficiente oggi si capisce è che la Svizzera guadagna per la prima gara in campionato mondiale di hockey. Il finale contro la Finlanda inceva corsiera dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è stato già chiaro che la Svizzera viene ad essere una vendita di un numero in e la rangazione mondiale della Federazione di Hockey Internazionale. Queste sono le calcolazioni dell'agentura di novità Kisten SDA. Tonda mia vart e oggi vi giallina biala sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Il lunedì del 5 aprile a Papa Leo presentò la sua prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e le sue conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerre.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
2: Il messaggio dal Papa dada di scuorre intorno al mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella as fece un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda di un altro tema. Non guardain coce il grigion va intorno con sie persone ammaladas. Punct de partenza, le elezioni grigionas, il focus, le valurs, de las partidas. Mes nom, Isabel Jäger, Bundin Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 14 de juin es uschen avant. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel Grand Cusagl e per la Regenza. Un dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions de parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al chicosta. E totuna, la base dels programs de partits sun idees morales. Cos sun quellas stattas e cos an sviluppadas? Per chatarora quai fan un lung sil in avoi il tempo. Ilon 1926, in un tempo in cui c'è temas da sandad al singul, non interessevano mo tant alla politica. Grijun l'on 1926. Elecciuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il Grand Cusagl mossan il spiert della politica da sandad a quella iada. Sandà, quasi in prima lingua alci per l'agenda ciasa, na per la debata politica. La vendispità per vida crisi d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven er il Grand Cusagl. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi, scuras, insanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats, e mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà, aia da far con arcina responsabilità con fondazioni private ed organizzazioni cristiane, ma na col chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedition che il chantun venia oblia ad una giuranza in caso da malattia o d'accident. La partita socialdemocratica ves nempe voglio che il grigiunna da salvare il più povrez da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'è il stadi, guarda da stniar ora da domandas da sandà, provan persunas privatas da iudar. Sco, per exemple, Anna von Planta. Ella organizesce tras la sektion grigiunna della Cruz Cotchna Svizzera una ciura almain minimala ed ambulanta ils comuns grigiuns. L'istorgia medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direttur della clinica psichiatrica Waldhaus-Queira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si è steintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie sienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'essere otter. Cientons passen. Dal tema allur del 1926, justa buona vonda per privatze baselgia, es diventa il 2026 un tema central in la politica, ed uscea er il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pacientes e pacients per lor sandà e per sostegn del stadi. Il 2026 pretende cici des amalà da survenir mince sostegn possibile e plonge all'istes moment dels quasts della sandà. primavera 2026. Il combatto storico per questo ed accesso alla medicina ha assunto tutta un'altra dimensione. La sanità è quella che la questa occupa a tutte e tutti. Le chiesate ci sono confrontate con premi di una piota. Il cantone e mince singolo partì ci stessano a cercare soluzioni. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da Sandà in Uffizi, candidesce a Moeneiado. In quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare le chiesades, un modello direttivo da Sandà dal Cantone Grigion 2026 fin 2036. Payer les rinforzare la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal cantonal. Cocci risulta dalla comunicazione del Cantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il sezzi la regenza e quai con Valérie Favre-Acula. La politica da Sandà per il PPS, tenor programma da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è l'arcina responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizioni più liberali, perciò ospedali ed istituzioni possono reagire più flessibilmente su quel che il marcià pretende. Ed er qua, da più agna responsabilità da pazienti e pazienti, cocci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidato Maurizio Michel. In Mezzlant, provant un zic da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffizi, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostenu da Daita Zanetti. Il la tradizione dall'urantecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il center un provvedimento medicinal da per tot il Cantun sco service public. Da mantenere la struttura decentrale d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tenere cura della liot e quai er in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta eramo concepts etics ci neanche non fossero stati immaginabili avanti Antons. Il Partì Verde Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazzin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sanità dell'umano ci non as lascia spartire dalla sanità delle bestie ed il sistema ecologico, insomma. In ossia beda das di spitar da d'ospedals lezze quasts, ma da verre dalla natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da frangs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura dalla creazione. Resumain. La sanità d'una eminciun oz più importante che mai. Dal 1926 era sanità un risch magari privat e politica da sanità un tema lur. Il 2026 sono il squash da sanità un elemento centrale, il budget delle grigiunas ed il grigiunas. Il sistema di sandagri giugno il 2026 è su un alto livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa che avanti antons. Quanto, ans la scena quastair, benestar, vita e dignità da noi e nos con umans? Ed in un prossimo passo, jain allora, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessioni e le partite grigione, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Chi non conosce situazioni ci dis da spettare. Spettare al bus, spettare al tren, spettare che gli ufans tornano a jantar, spettare ci dis aira sonce, ci nien le vacanze da sta. Spettare es stantus, spettare fa nier nervus. Ma na ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Se spleccim via.
2: Ci poți il gi a un spiccia? Ge, ci de nus a un la pazienza de spiccia? Se vend va il sentiment che nu se veng leiti eliminacque pleit o di vocabulari. Ad ei eo saudel ter quels kerscians cae zwar emo il lavur culs affons de bia pazienza. Mo spiccia a fasco qua che il studes dien daimchen drehen, letze lo propi buil meu. De picche o a mezzo buo auto, hai incerto fa patrazzo da quel tema. O son pil plico mietz pubblic simvoia. A da pil nia vurare, hai simvoia alla lavur da pli temps pil spiccia. A da sei a quei spiccia, tutta nina sorvegneu in altra montada. Gi per gi ston spervoia a speccial. La de meun, de mietz gi, la sera, magari per sola, a magari quels affons. Io sto smoppleni sa auter, a lu arriva lei leuc. Tot semple mein am pau pli pleun. Liem prem temps erl en den spiccia, a dina occupada. Da botten da rispostas als mails, in so jede per tot da dina contongibels. Mirales novitats a WhatsApp nis informa tot ce che marsche vi do il mun. Important trovame o temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vus de temps piachs. A tutta nina. So entren cin temps, so venide per charta che os avest ne zedja quei temps tut autor. Num nade mein, prender pede per mei. Trova quei temps de ten canov energia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ed observa. Se vois imagina che odesse biada raquinta de quels moments mi zilvic. Ad edate temps per s'entupade spontanes, temps per ina patrlada, temps per reflecta planisa, ni semple mein seser keu, a shadau laura pils larischs. A se vois cioi, la lavur scapa lo bo. Anzi, ai va su entr quella pausa bi apli cionc de favina vom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. La de meun sono lo bu quella che può spiccia. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minute virs il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot c'è il plaz in via c'è taiva zum play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Tens, per esempio, gerenti l'auto, musica. E allora, che cosa dipende te il mensch fermer scuccia cuccia sent, cuccia sull'andere vi, quello può essere appunto ci lascia una trese, una CD da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, e non può essere mettere a vent una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli. Il è cresciuto su in mezzo la musica popolare, impostato dalla cappella Engadiner Ländlerfreunde, che si sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: Oggi la musica popolare, voglio dire, che da erlode c'è un'altra musica bella, super musica popolare, da tutta la Svizzera. Giuro che lo c'è Markus Flückiger, con queste differenti formazioni FEM. Lo discutiamo in genere, lo svezzer c'è che vuol dire, finché c'è che ciò si gira.
0: Da più del musicist, giusto da Wallace Nov, il portrait dell'arte musicale. Rivonto a Zabunura, la Vurkul Trend era giusto per dar man al telefonin c'è il tip da Andrea che Thomas Friberga mi sgnua di mente. Simplemente mi c'è tanto lasciar ci tunno. O, fici bel, giardar Laura pilslaresz. In quel sen, bler successi per su schneir a monzic Cat Stevens, da Isabel Jäger ci destata al microfon. A buonan zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Il dì der RTL.
1: Hot con Arvinca Dof, benvenuti. Pier in Vincenz quinta con discarga. Il processo contro gli anteriori chef della banca Raiffeisen presenta la defensione nuovi documenti. Tenor la NZZ am Sonntag, tu hai in quel scomprovato che il pagamento di 2,9 milioni di francs che il suo partenario Beat Stocker ha fatto Vincenz, sei in verità in prest, a buingo do in suppau di una partecipazione deficiente. Il accusati sperano che il caso veniva letto da Nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simplevalette per finanziare le expenses militari plai quasi anigines partidas. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sull'etaman il center, la partida del ministro della Defensiva Martin Pfister, l'idea. Si gioca dati proposte per midamens da dreccia sinistra. Ad il Zwerz volen in somma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septathlon da Götzis in Austria con un totale di 6.026 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigione è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportivo che efficiente oggi si capisce è la svizzera guadagna per la prima gara in campionato mondiale di hockey. Il finale contro la Finlanda inceva corsire dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è d'Anton Gianosa chiaro che la Svizzera viene ad essere una venda da me un numero in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calcolazioni dall'agentura de novità schisten SDA. Tonda mia vart e oggi vigilina biala sera.
0: La Saira der RTL. Kunstkuverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su.

Lasciate alla radio, mai una traslistorgia da musica. Se canzoni diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perfetta data. RTL, perché la musica è da casa.

You're pulling out the same strings.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal sempre Verd, so wie Hit. Finter la scoprire.

dalt, ma think the meiste mie. Chanta le nine, chanta le viole.

De Plubadun, de Min Rauch. De Plubadun derineà din nossa val un reveren del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt fervent. Ses plets tagliaivan scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schflecce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

La Rema, de Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfeits. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston bustein corda, libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?